0: Per il capitolo strano ma vero qui al Comedy Radio Show abbiamo parlato del fatto che sempre più spesso succede nei negozi di arredamento, soprattutto quello famosissimo che conosciamo tutti, dove fanno delle polpette buonissime, che la gente gli scappa la pipì e la fa nei bagni quelli falsi, quelli da esposizione. E quindi il personale è disperato.
1: Che poi sono tanto belli i bagni, almeno io parlo di quello della mia città, sono tanto belli i bagni quelli veri.
0: Guarda, ti
1: vicino
0: posso dire,
1: vicino al ristorante.
0: Adesso non esageriamo nel fare pubblicità, non è che hanno bisogno di noi per farlo.
1: Certo.
0: Però io nella mia vecchia casa sono entrata in una sala finta un giorno e così come stava l'ho voluta uguale spiccicata.
1: Bello. L'hai fatto?
0: E l'ho fatto.
1: È il mio sogno, lo farò anch'io.
0: Però ecco, non è che mi sono seduta e ho guardato la TV,
1: chiaro.
0: Anche perché la TV era finta anche quella. Ma comunque andiamo avanti e andiamo ai messaggi. Ci scrive Giancarlo, dice: onestamente, se devi mettere un cartello per dire che un bagno esposto non è funzionante, vuol dire che il design ha vinto e la logica ha perso un turno.
1: Giancarlo,
0: sì, sicuramente abbiamo detto Giancarlo è molto immersivo, molto bello, un plauso a chi fa l'allestitore, però ecco, c'è anche un po' di sale in zucca, no? Non lo so.
1: Ma comunque,
0: un pochino. Giulia dice: quando l'arredamento è così realistico che qualcuno ha bisogno di leggere, forse abbiamo superato il livello showroom e siamo entrati nel Truman Show.
1: Perché adesso poi comunque sai, con gli occhiali Meta,
0: che controlla,
1: pensa che sia
0: come la fai?
1: Intelligenza artificiale, no? Dico, no, guarda, c'è un'esposizione intelligenza, no, è uno che la sta
0: oppure,
1: facendo
0: oppure
1: davvero.
0: Potrebbe essere una mossa di marketing per far parlare ancora di più del potrebbe
1: noi
0: essere.
1: Ne stiamo parlando.
0: Di la verità che sei tu che sei andato a fare la pupù nei bagni.
1: Ma soprattutto
0: dell'idea.
1: Infatti io non faccio la pipì all'idea, faccio proprio la pupù. Bella, sostanziosa.
0: Concludiamo con: a questo punto manca solo il cartello sul divano, non provare a viverci dentro. Però almeno ora tutto è chiaro anche per i più creativi. E questo ce lo scrive Carlo. Carlo, infatti, come dicevo io, le sale soprattutto sono molto belle. Qual è la parte dell'idea che più
1: allora,
0: ti piace?
1: Allora, la parte dell'idea quando dove ci sono quelle tipo monolocale, dove tu hai
0: piccolo,
1: entri e c'è l'angolo cottura, il piccolo bagnetto, il piccolo letto, il piccolo tutto piccolo.
0: Guarda, adesso io chiamo la tua fidanzata perché quest'idea del monolocale da single non mi piace.
1: Ma io non ho mai detto single.
0: Sara!

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: E torna qui al Comedy Radio Show uno dei nostri momenti preferiti. Perché? Perché l'ho deciso io, che è la rubrica più bella di sempre, più bella di tutte, più bella dei belli.
1: Ma anche delle radio blasonate, quelle che hanno programmi storici da 50 anni.
0: Ma non l'ho detto, l'hai detto tu, meno male, così ti pigli tu le denunce. Tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, recensioni dei bambini sul cibo. Abbiamo immaginato come i bambini possano recensire anche i parenti, tipo la mamma, il cane, il fratellino, il papà. Papà sempre basso in classifica,
1: certo,
0: poverino.
1: Ovvio, sempre, povero.
0: Adesso abbiamo immaginato le recensioni dei bambini sul cibo.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: This one is for the boy.

0: Ed eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi recensioni del cibo ai bambini. Cioè, ci siamo immaginati, in realtà le abbiamo raccolte dal web, così
1: sì,
0: come
1: certo,
0: la rubrica racconta.
1: Certo.
0: Quelle che sono le risposte alle domande degli adulti su qual è il tuo cibo preferito,
1: certo,
0: banalmente.
1: Ti è piaciuto?
0: No? I loro piatti preferiti.
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto. Per esempio, lasagne 5 stelle. Sembra una torta, ma è fatta di pasta.
1: È vero,
0: però. E altre cose che non mi ricordo. Buonissime, soprattutto quando le fa la nonna. Scottano sempre, ma ne vale la pena.
1: Lo sai che, vedi, grazie al bambino, non avevo mai pensato che la lasagna è una sorta di torta salata, volendo.
0: Sì.
1: Perché è spessa come una torta.
0: Sai,
1: no?
0: Che io da piccola non amavo le torte, strano, e mangiavo le verdure. Ma infatti, sì, capiva già un po' che
1: ecco perché
0: avrei avuto dei problemi da adulta. E quindi al mio compleanno mi facevo fare la pizza con le candeline. Perché?
1: Buona.
0: Perché comunque io volevo le candeline.
1: Certo.
0: Però la torta non mi piaceva. Poi abbiamo i nuggets di pollo.
1: Buoni,
0: bam bam, alti in classifica. Buoni e facili da mangiare. Con la salsa diventano ancora più speciali. Unico difetto: uno tira l'altro e non ti ricordi più quanti ne hai mangiati. Il mio record è 9.
1: Pivello. Io
0: peccato che non abbiamo le firme di questi bimbi.
1: Io in un famoso rivenditore internazionale di nuggets di pollo, che è quello con il pagliaccio, insomma, ci siamo capiti.
0: Sì,
1: io credo di averne
0: dopo essere andato all'idea.
1: Certo, credo di averne mangiati una trentina, non sto scherzando.
0: Vabbè, ma io non me ne
1: nelle
0: vanterei.
1: Fasi belle
0: non
1: della
0: me ne vanterei.
1: Ero giovane.
0: Andiamo alla pasta al pomodoro, 4 stelle su 5, attenzione. Io vorrei mangiare il sugo col cucchiaio dalla pentola, ma mamma mi sgrida. Mi piace anche perché a scuola ci hanno detto che è salutare, ma non è verde come le verdure, quindi il rosso è diventato il mio colore preferito.
1: Cioè lui è passato dal cibo all'impedimento di mamma, all'armocromia addirittura, rosso e verde.
0: Guarda, qua c'è questa cosa mi stupisce, abbiamo l'hamburger che ha 3 stelle su 5.
1: 3 stelle.
0: Io pensavo di
1: stranissimo.
0: Più.
1: Stranissimo.
0: Ma si vede che gli hamburger di questa nuova generazione non sono
1: però
0: buoni come i nostri.
1: Però ti posso dire, lo sai che l'hamburger uno lo apprezza più in età adulta?
0: Ma che
1: perché
0: gesti fai?
1: Ho fatto un gesto.
0: Voi non potete vederlo, ma ho fatto un gesto
1: perché il gesto era quando vai a farcire l'hamburger con il bacon.
0: A me così non me lo fai, sappi.
1: Io l'ho fatto all'hamburger e non l'ho fatto a te, quindi stai calmina.
0: Però me l'hai fatto verso di me, mi sono spaventata.
1: Lo faccio alle mie spalle, vai.
0: Ecco, allora, hamburger molto buono ma difficile da mangiare senza fare i pasticci. Il formaggio sopra è una cosa seria, io lo preferisco quando papà toglie le cose verdi che a volte ci sono dentro.
1: Il verde non piace molto ai bambini, verde uguale salute, non ha.
0: Patatine fritte, 100 stelle su 5, anche se sono tante diverse, sono sempre tutte buone, ma le mie preferite sono quelle lunghe, a volte mi fanno arrabbiare, ma solo perché finiscono troppo in fretta.
1: Poi le patatine, io credo di non esiste un essere umano, bambino, adulto, anziano, che ne mangia una e basta.
0: No.
1: È impossibile mangiarne una e fermarsi.
0: È una magia. Poi abbiamo il gelato al cioccolato, l'unico 5 stelle
1: dolce
0: su 5.
1: Dolce un po' salato.
0: L'unico motivo per cui accompagno la zia a fare la spesa è perché poi mangiamo sempre il gelato. A volte mi sporco il naso, ma secondo me fa parte dell'esperienza. Mai farlo cadere per terra.
1: Mai, partire dal basso e la panna nel naso, vai, grande classico.
0: Pizza margherita, anche qua un sacco di stelle, buonissima, ha il formaggio che si allunga, io lo mangerei anche a colazione, pranzo, merenda e cena. I bordi li mangio solo a volte, se qualcuno mi ruba una fetta non siamo assolutamente più amici.
1: Beh, io la mia ex, infatti ex, mi rubò l'ultima fetta di pizza dal piatto.
0: Addirittura.
1: No, non siamo diventati ex per quel motivo, ma ha creato poi l'iter che ha portato a essere ex.
0: Io andrei avanti all'infinito, ma il tempo è finito. Abbiamo cotoletta con patate,
1: buonissima.
0: Se la taglio fa crick vuol dire che è la più buona di sempre, con le patate vicino ancora meglio,
1: certo.
0: I grandi ci mettono il limone, ma secondo me la rovinano.
1: È vero.
0: Concludiamo con i pancake, morbidi e dolci, sembrano nuvolette da mangiare.
1: Buone.
0: Sono i miei preferiti anche perché li cucina sempre papà la domenica mattina e io adoro fare colazione insieme a lui.
1: Ah, molto all'americana, questa è una tradizione molto americana,
0: molto
1: carino,
0: dolce,
1: molto dolce il pancake e molto dolce il bimbo.
0: Invitatemi.

0: anche oggi siamo giunti alla fine di questa puntata, contando che è la prima. Abbiamo sbam bam bam.
1: Lunedì scoppiettante. Mica no, cara Ale. Ogni tanto ti prendi il milanese.
0: Ma ogni tanto mi prende così. Speriamo, insomma, che domani sia altrettanto.
1: Certo.
0: Altrettanto come? Perché scoppiettante.
1: No. Scoppiettante, frizzante, energizzante.
0: Sì. Anche perché mi sa che domani torna. Anzi, non è che torna, viene a trovarci. Torna, dico, perché a me viene a trovare in separata sede parecchie volte. Tu non la conosci, io la invito sempre quando tu non ci sei.
1: Ma di chi stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di una special guest. Domani te la presento.
1: Abbiamo la special guest.
0: Un'amica del comedy.
1: Ma mi devo mettere elegante, mi devo vestire carino.
0: Io dire, guarda, c'è del fuoco. Quindi io, insomma, ecco, con sta bandana che ti sei messo oggi,
1: mi sono messo la bandana perché è lunedì e ancora sto carburando. Vengo da un weekend lungo e impegnativo. Domani mi bello.
0: Comunque,
1: mi bello.
0: Sappi che io sto cercando una tua sostituta. Quindi ti sto per fare le scarpe. No, scherzo.
1: Ale, ma io non l'avevo capito.
0: No,
1: redazione, abbiamo il numero di Miriam Leone.
0: No,
1: perché
0: non
1: poi
0: mi
1: sembra...
0: permetterei mai. Come faccio senza di te? Però ampliamo la famiglia del comedy. Anche perché in vista dell'estate ci vuole un po' de fuego.
1: Ma perché mi sembra che tu stia parlando di una roba, non so, spagnoleggiante, sudamericana.
0: Già. Domani sorpresa. Quindi appuntamento con la special guest che vi presenteremo domani, con il nostro Alessandro Bisogni
1: e ovviamente con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Andale.
2: VRN Radio, più l'ascolti

Vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 3:01.
3: QRN Radio.

0: lo so, signore, io non ho parole, cioè veramente ogni settimana abbiamo dei problemi tecnici pazzeschi.
1: No, vabbè, non pensiamoci più, ti prego, perché sennò non ne usciamo. Non buongiorno, usciamo. Buongiorno a tutti da Fabio Mele e Walter di Sì.
0: Siamo qua al mixer di VRN Radio per un'altra puntata di This Time. In realtà siamo davanti alla macchinetta del caffè, come sempre.
1: Funzionerà?
0: Ma non lo so, ho dei dubbi dopo tutte le recenti cose che succedono.
1: Vabbè, dai, proviamo a prenderci un caffè in santa pace.
0: Sì, ci prendiamo un caffè.
1: Voi rilassatevi, ascoltatevi un po' di musica. Noi torniamo, ovviamente, tra pochissimo.
0: Tra poco.

0: Cominciamo la puntata di oggi parlando di nuovi studi scientifici che hanno confermato che il capibara, avete capito bene?
1: Cos'è?
0: È ufficialmente il roditore più grande del pianeta.
1: Ah, ho capito, ma che carino, lo fanno anche nei fumetti ormai.
0: Sì, è un mammifero un po' semiacquatico, sì. Originario dell'America del Sud, in grado di raggiungere e superare i 70 kg di peso complessivo. Attenzione America del Sud, che non è un bel periodo.
1: No, beh, però è carinissimo, è vero. E pensate che cosa carina che fanno in Giappone, ragazzi. Nello zoo, questi roditori così grandi vengono fatti immergere all'interno di calde vasche termali, e questo per aiutarli a superare le stagioni invernali, che in Giappone ovviamente sono rigide.
0: Ma davvero? Così?
1: Eh sì, così li tengono al caldo. Ma è carinissima questa cosa.
0: Non sapevano che il benessere animale e i veterinari esprimono sempre pareri fortemente contrari alla loro adozione, cioè non vogliono che si faccia l'adozione dei capibara, quindi non li vogliono neanche negli zoo.
1: E quindi, sarebbe meglio di no, in effetti.
0: Sottolineo che la necessità di ampi spazi d'acqua regolati termicamente è un'esigenza per far vivere un po' questo branco di capibara.
1: Sì, anche perché in effetti loro hanno le zampine palmate e sono perfette per il nuoto, hanno la pelliccia molto folta e quindi impermeabile, si asciuga rapidamente, quindi l'acqua non li spaventa, e hanno i dentoni che continuano a crescere, quindi devono rosicchiare continuamente.
0: Ma pensa te, quindi amici a casa, non portatevi in casa, scusate il giro di parole, un capibara, meglio di
1: 70 kg di topo in casa.
0: Ma c'è gente, sai che gente le mata, quindi.
1: Ma anche no.

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: ogni tanto qua a This Time parliamo anche di cose abbastanza serie, tipo quello dello smart working. Un po' che non ne parlavamo. L'Eurostat sembra che ha certificato che c'è una frenata di lavoro smart working soprattutto in Italia, cioè noi siamo in coda alla classifica.
1: Lo so, però c'è un motivo, perché da noi si è verificato questo, come dire, la diffusione di questo fenomeno bruttino del licenziamento silenzioso, ovvero le grandi aziende, i colossi aziendali ti impongono di rientrare in ditta a lavorare. Tu che sei così abituato ormai a lavorare a casa e stai così bene, gli dici no, preferisco stare a casa, e loro ti dicono ok, allora trovati un altro lavoro, ciao.
0: Ma quindi, cioè, noi non lo vogliamo lo smart working perché abbiamo questo rischio di rimanere licenziati?
1: Eh sì, perché poi a un certo punto l'azienda si sveglia e dice sa, torna dentro in ufficio, su.
0: E qui i sindacati sono andati un pochino a indagare, hanno scoperto un po' di tutte queste magagne che ci sono state e hanno cominciato a denunciare, diciamo, in questi ultimi anni questa tendenza che non,
1: esatto,
0: è bella, che non è bella.
1: Quindi è vero,
0: che facciamo?
1: Vero.
0: Beviamo il caffè a casa, è meglio?
1: Sì, ovviamente sì, con le nostre pantofole comode ancora meglio. Diciamo che chi lavora nel settore tecnologico e finanziario continua ad avere questa predilezione per lo smart working, però si è limitato a questi due settori, non si è esteso a tutto il resto del lavoro.
0: E voglio capire, se uno lavora a Wall Street è meglio che stia a casa piuttosto che fare avanti e indietro e passare mezza a New York?
1: No. Ma poi oltretutto, con tutta quella gente là dentro che urla, non si capisce niente.
0: Non si capisce niente. Si capisce benissimo la nostra musica invece.

0: Ce l'abbiamo fatta, amici, l'Italia ha superato la Grecia.
1: Che bello, abbiamo più turismo?
0: No.
1: Benissimo.
0: Abbiamo conquistato il primato del debito pubblico, ragazzi, più alto dell'intera eurozona.
1: No, vabbè, ma dai.
0: Ma che classifica è? Le ultime proiezioni macroeconomiche certificano il sorpasso storico per il rapporto debito-PIL italiano, proiettato verso il 138,6% a fronte del progressivo calo di quello ellenico. Quindi in Grecia si sta meglio.
1: Sì, diciamo che in Grecia hanno lavorato molto di più rispetto a noi a questo, perché loro in un decennio sono riusciti a tagliare quasi 40 punti percentuali di questo, del loro debito, mentre invece noi ne accumulavamo grazie a questi pesanti strascichi finanziari che erano legati ai bonus edilizi.
0: Ah, i famosi bonus edilizi. Ah. Mentre i mercati finanziari principali istituiti da Credito Internazionale esprimono forte apprensione per la sostenibilità dei conti italiani, cioè non si fidano più.
1: È strano,
0: cioè, ma sa che faccio? Devo comprare in Italia? No, lascia perdere. una roba di questo tipo qua. Chissà, non lo so, noi abbiamo anche dei settori prioritari come la sanità pubblica e l'istruzione che dovrebbero risolvere dei problemi, ma non ci siamo neanche lì.
1: No, no, decisamente. Diciamo che noi abbiamo questa massa debitoria record, parliamo di 3.100 miliardi di euro complessivi, ragazzi, ma come si fa?
0: Ma non riusciremo mai a arrivare a chiudere sto debito, secondo
1: me.
0: Ma
1: no, oltretutto debito che riguarda prevalentemente titoli di Stato a medio e a lungo termine, vabbè.
0: Una volta eravamo così bravi a fare i bancari, adesso non lo siamo più.
1: No, decisamente
0: non
1: no.
0: Non risparmiamo più, purtroppo no.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: The more you hear it, the more you feel it.

0: Stamattina una mattinata tutta abbastanza impegnativa, Walter.
1: Mi stiamo tenendo veramente con le meningi, come dire, impegnate e arrovellate.
0: Impegnate. Tu sapevi che Meta ha lanciato ufficialmente delle nuove chat in incognito su WhatsApp?
1: Ecco, ci mancava solo quella, quindi mi arrivano già delle chat da chi non so chi.
0: Già non ne possiamo più delle attuali, ci mancano anche quelle in incognito nascoste.
1: Ciao, come va?
0: Ha introdotto una modalità protetta progettata specificatamente per avviare conversazioni private oppure temporanee, cioè litigo in privato poi dopo via ti cancello.
1: Così. Oh, vabbè.
0: Ma anche con l'intelligenza artificiale sta cosa,
1: Sì, è proprio lì il problema, perché è la particolarità tecnica di questo strumento risiede nel fatto che anche Meta non può leggere chi è che sta scrivendo.
0: Ti pareva, cioè cosa, ci spia anche, oltre a romperci le scatole, spi pure.
1: Ma cosa vuoi che ti dica? Ma ci permette di essere, come dire, aggrediti nelle chat da gente che non conosciamo, ma dai.
0: Qualcuno non pare che sia d'accordo. I sostenitori della privacy sono d'accordo. Proprio perché sottolineano che l'eliminazione automatica dei dati. Riesce a tutelare finalmente l'utente da alcuni rischi, ma insomma,
1: ma se lo dicono loro,
0: speriamo, vedremo.
1: Vabbè, comunque sia, ricordiamo che questa funzionalità si attiva tramite un'icona proprio dedicata nella schermata di Meta AI.
0: Ma non l'apriamo neanche a me.
1: Non vuoi provare?
0: No, io quella che c'è su WhatsApp di intelligenza artificiale non la uso mai perché mi dà fastidio.
1: Vabbè, io adesso vado a provare. Scrivo a qualcuno e non gli dico chi sono.
0: Provate anche voi, dai, vediamo un po' che succede.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadini, aspetti.
2: This Time.

0: La mattinata così impegnativa si chiude qua.
1: Male per voi, così almeno iniziate a rilassarvi magari.
0: Ma domani ci saranno argomenti un pochino più leggeri?
1: Domani ce ne sarà uno bellissimo con cui inizieremo, bene, ragazzi. Bene. Non perdetevi la puntata di domani.
0: Quindi non perdetevi, basta, è troppo impegnativo questo lunedì. Ci sentiamo domani, solito orario alle 10 con Fabio Meli e Walter DC.
1: Puntuali, mi raccomando, noi ci saremo. Buona giornata a tutti per il momento. Ciao!
0: Ciao!

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 25 di maggio, cari amici, e comincia un nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana Macri e saremo insieme per quest'ora. Con noi oggi ci sarà Cecilia. Lei porta un po' d'Italia spagnoleggiante in questo programma che è interamente dedicato appunto al nostro bel paese. Tra l'altro, piccolo appunto, siamo all'ultima settimana del quinto mese del 2026. Come passa velocemente il tempo? Vabbè, comunque, a proposito di tempo, tra poco l'agenda con le date più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese. Poi è il suo compleanno, parleremo anche di Emma Marrone e in chiusura il gorgonzola. Ma quanto è buono e quanto rappresenta l'Italia nel mondo. Quindi siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Apriamo questo 25 di maggio firmato Verdi, Bianchi e Rossi. Noi siamo il programma all'insegna dell'Italia, del nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, do il bentornato, che porta a lei un po' di aria spagnola, ma anche aria italiana. Ciao Cecilia, bentornata.
1: Grazie Francesca. Oggi, visto che è lunedì, vi porto direttamente nel 1895.
0: Sì,
1: vieni con
0: cominciamo
1: me.
0: Con l'agenda. Quindi
1: esatto.
0: Subito le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 25 maggio.
1: 1895, Oscar Wilde veniva condannato per la sua omosessualità. Nel 1935, il giorno in cui l'atleta Jesse Owens entrava nella leggenda stabilendo 4 record del mondo in solo 45 minuti. Ma oggi è soprattutto il Geek Pride Day, ossia la giornata dell'orgoglio nerd. Perché proprio oggi? Perché il 25 maggio del 1977 usciva nel cinema il primissimo Guerre Stellari.
0: Che meraviglia! E quindi diciamo che è una cosa che riguarda anche l'Italia, ovviamente, perché Guerre Stellari, sì, negli Stati Uniti d'America, ma è un successo, un colossal a livello mondiale, quindi anche noi festeggiamo il, dicevi?
1: Il Geek Pride Day.
0: Geek Pride Day. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 25 di maggio?
1: Spengono candeline, 87 in concreto, Sir Ian McKellen, l'attore che ha interpretato Gandalf, il leggendario e saggio stregone del Signore degli Anelli. Auguri anche alla cantante Emma Marrone, che ne compie 42. Nati oggi anche gli scomparsi Padre Pio ed Enrico Berlinguer.
0: E poi su Emma, che fa 42 anni, ci ritorneremo anche tra poco, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Passiamo invece adesso all'onomastico, perché vi ricordiamo anche che ci sono degli onomastici e dei santi da festeggiare.
1: Santa Maria Maddalena de Pazzi e San Gregorio VII. Per quel che riguarda il proverbio del giorno è: fango di maggio, spiche d'agosto. Ricordiamocelo, se oggi cade qualche goccia di pioggia, farà bene ai raccolti di quest'estate. E visto che è lunedì, qual è la cosa più folle o rigenerante che avete fatto questo weekend?

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando URN Radio.
7: La tua radio.

inseguo le briciole lungo un sentiero in fondo non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, non uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio continuare a farle l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quando sei con me, non so cosa mi

0: I primi messaggi del lunedì che ci arrivano a noi di Verdi Bianchi Rossi, ben ritrovati, sono tanti, come sempre noi vi leggiamo, continueremo a leggervi tutti e oggi però abbiamo scelto i messaggi di un duo al maschile, Cecilia, Filippo e Stefano, giusto?
1: Sì, ci raccontano quello che hanno combinato questo fine settimana. Filippo dice: ciao, sabato mattina ho preso lo zaino e sono partito da solo per fare una gita fuori porta a piedi, 30 km sotto il sole. Oggi in ufficio cammino come un pinguino per le vesciche, ma ho anche la mente completamente svuotata.
0: E bravo Filippo, fare una bella camminata magari nel verde, nella natura, è quello che più ci si può augurare durante il fine settimana, anche se devo dire che le temperature si sono vertiginosamente alzate durante gli ultimi giorni, quindi avrei preso anche un po' di sole, immagino.
1: Sarebbe l'abbronzato. Stefano dice: ragazzi, io ho secondato mio figlio di 8 anni, abbiamo montato una tenda da campeggio in mezzo al salotto, abbiamo dormito lì dentro sabato sera, mangiato popcorn e letto delle favole con la torcia, weekend a 5 stelle.
0: Beh, d'altronde magari chi non ha il giardino, chi non ha la possibilità, chi ha un terrazzo, come ha fatto il nostro buon Stefano, si è costruito la tenda dentro casa. E che bello avere comunque papà che si mettono in gioco e che fanno delle cose simili. Bravi tutti i papà che costruiscono appunto

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo lunedì. Ancora ben ritrovati qui a Verdi Bianchi Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia. Io sono Francesca Romana e prima l'abbiamo nominata nell'agenda perché oggi spegne 42 candeline, le abbiamo fatto tanti tanti auguri di buon compleanno e quindi a proposito di musica parleremo di Emma Marrone, quindi restate con noi a Verdi Bianchi Rossi. You got-

0: compleanno speciale qui da festeggiare, verdi, bianchi e rossi, perché abbiamo accennato durante l'agenda che appunto oggi spegne 42 meravigliose candeline Emma Morone, quindi è proprio a lei che dedichiamo questo spazio. Ancora bentornata la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: Emma Morone è a parte meravigliosa, a parte bravissima, ma ha una delle voci secondo me più graffiate, più impattanti, diciamo così, più potenti ad oggi, degli ultimi anni del mercato e della scena italiana.
1: Infatti, allora, dietro l'artista sappiamo che la sua svolta è arrivata grazie ad Amici, il trionfo poi nel 2012 con Non è l'inferno e anche una sfilza dei dischi di platino, ma non solo. Dietro l'artista c'è una donna semplice. Prima del successo, pensa Francesca, ha fatto la commessa, la magazziniera e persino la promoter di caffè nei supermercati.
0: Come i più grandi alla fine. Si sente personaggi come Angelina Jolie, Brad Pitt, no, forse Angelina Jolie, no, perché lei è figlia d'arte, però Brad Pitt, lui trasportava frigoriferi a New York prima di diventare, beh, Brad Pitt come lo conosciamo oggi.
1: Ma pensa che, insomma, Emma Morone è anche conosciuta per il lato cuore, no? Sul fronte amori.
0: Come no?
1: Insomma, come non nominare Stefano De Martino o Marco Bocci. Ma adesso Emma si dichiara felicemente single, libera e focalizzata soprattutto al 100% su se stessa. E non solo, è anche molto portata, soprattutto adesso nella sua carriera nel cinema, visto che ormai è anche un'attrice affermata grazie a Gabriele Muccino.
0: Poi ricordiamo anche che lei è leccese, proprio come Alessandra Moroso, ha fatto il programma televisivo Amici di Maria De Filippi. E poi Emma porta con sé anche una storia molto importante dal punto di vista della salute, perché ricordiamo che lei appunto da giovane, cioè da, non che ora non lo sia, per carità, lungi da noi dire qualcosa di diverso, però ha avuto dei problemi dal punto di vista della salute, poi ha perso il papà e la sua è anche una storia di resilienza.
1: Facciamo allora buon compleanno a Emma e vi chiediamo: qual è la canzone di Emma che vi dà più carica?
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
7: Sono le 5.

0: Abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori qui a Verdi Bianchi e Rossi perché prima parlavamo di Emma Marrone, la meravigliosa cantante e artista. Lei è nata in provincia di Lecce, quindi in Puglia. Tanti tanti auguri a lei ancora. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi perché vi abbiamo chiesto qual è la canzone, il brano che vi ha dato più carica di Emma Marrone. Ci scrivono Martina e Roberto, giusto Cecilia?
1: Esatto. Martina dice: e per me la canzone della vita è Calore. Ricordo ancora l'estate del 2010, avevo appena preso la patente e la cantavo a squarciagola con i finestrini abbassati. Che ricordi!
0: Sì, che poi lei, diciamo, ha questo timbro molto particolare, un po' graffiato, che arriva dritto al cuore, quindi questa sua Voglio Calore cantata a pieni polmoni a squarciagola è un brano veramente molto molto bello, che ha partecipato anche a Sanremo, se non sbaglio, decine e decine di anni fa, quasi 15 forse.
1: Roberto invece scrive: la mia preferita in assoluto è Apnea. Ha un ritmo che mi dà una carica incredibile.
0: Anche quella da Sanremo. Sì?
1: Sì, sì, ok. Stamattina l'ho messa a palla per pulire casa e ho finito in metà tempo. Let's go.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more

Vorrei fare una piccola citazione della Signora delle Camelie, interpretata però in un classico film all'italiana da un grande Gigi Proietti, perché c'è una frase in particolare che lui dice e in cui cita un formaggio che fa parte della cultura italiana e un formaggio di cui parleremo tra pochissimo. Sapete di cosa si tratta? Del gorgonzola, quindi restate con noi perché è proprio di lui, gli diamo una personificazione, è di lui che parleremo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Meglio di no.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

0: Arriviamo quasi in chiusura di questo lunedì insieme, siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, il programma dedicato all'Italia. Io sono Francesca Romana Macri e do il bentornato ancora alla nostra Cecilia. Ciao Cecilia!
1: Ciao cara!
0: Allora Cecilia, tu sei spagnola, però ormai è naturalizzata italiana. Ancora ciao Cecilia!
1: Hola!
0: E oggi parliamo del gorgonzola, giusto? Perché è un'eccellenza della tavola del Made in Italy, per quanto ce ne siano varie tipologie.
1: Sì, io vi voglio portare in viaggio, andiamo indietro nel tempo per il momento più goloso della mattinata. Quindi andiamo al 879 d.C.
0: Ok.
1: E per scoprire come è nato proprio uno dei formaggi italiani più famosi e amati dal mondo, come hai detto tu, il gorgonzola. Sai com'è nato?
0: No.
1: Allora, la leggenda narra che a Gorgonzola, cittadina alle porte di Milano, un giovane casaro innamorato, per correre dietro alla fidanzata, lasciò la cagliata della sera appesa a sgocciolare.
0: Ok.
1: La mattina dopo, per nascondere l'errore, la unì a quella del mattino e che successe? Giorni dopo, boom, erano nate quelle venature verdi e quel sapore unico.
0: Sì, che poi, insomma, ricordiamoci che è buonissimo, per carità, ma parliamo comunque di un formaggio stagionato, di un formaggio che, comunque, le venature verdi è muffa buona, per carità, che si mangia, è anche molto gustosa, però appunto è bello che da una storia d'amore molti non lo sapevano. Io ad esempio sconoscevo l'origine del gorgonzola. Alle porte di Milano nel lontano 800, giusto?
1: Sì, era esattamente l'879.
0: E proprio lì che cominciò il tutto e cominciò la storia di un prodotto che ad oggi è una delle eccellenze della tavola del Made in Italy e dei formaggi.
1: Ricordiamo che se amate il gorgonzola il segreto è giocare sui contrasti. È perfetto con il dolce, aggiungendoci sopra del miele, delle pere o dei fichi. Strepitoso con il croccante delle noci e del sedano crudo. E provatelo assolutamente in cucina per mantecare un bel risotto alla zucca o al radicchio. Il tocco finale, abbinatelo a un bel vino rosso strutturato se piccante o a un passito se dolce.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre perché ci date quel qualcosa in più con i vostri messaggi, i vostri ricordi e i vostri aneddoti. Ringrazio anche Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci risentiamo domani. Ciao, a domani!

0: cause life is about.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco.
5: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
6: Mio?
5: Sì, e anche di tutti gli altri.
7: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
5: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
6: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
7: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
8: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Bellissima.
8: Più l'ascolti, più la senti. The more you hear it, the more you feel it.
9: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata. Sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro, cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02. VR.

Power. Lunedì mattina, buongiorno e benvenuti a tutti. Buon inizio settimana, 145esimo giorno dell'anno, 25 di maggio. Il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 20:34.

Un'occhiata al calendario, la Chiesa oggi ricorda San Gregorio VII Papa e San Beda, detto il Venerabile. San Beda è il protettore degli studiosi. E

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Vediamo quali sono i principali eventi verificati in questa data 25 di maggio. Partiamo dal 1787, a Filadelfia i delegati iniziano a riunirsi per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti. Presidente di questo congresso è George Washington. 1895, il commediografo, poeta e romanziere Oscar Wilde viene condannato per sodomia e volgare indecenza a scontare 2 anni in una prigione di Londra. 1973, Mike Oldfield pubblica Tabular Bells. 1977, esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. 1992, a Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei 3 agenti della scorta.

0: Me.
1: Era il 25 maggio 1977 quando usciva nelle sale cinematografiche americane Guerre Stellari. Si temeva un insuccesso tra le critiche di molti addetti ai lavori che lo giudicavano un prodotto per bambini. La gente invece al termine della proiezione uscì per strada stropicciandosi gli occhi per l'esperienza vissuta e cominciando a familiarizzare con il tema musicale principale e con passaggi memorabili. La 20th Century Fox incassò a livello internazionale oltre 775 milioni di dollari, ben 461 milioni solo negli Stati Uniti.
2: Forse

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: The more you feel it.

Per quanto riguarda i compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Emma. Sui documenti è Emanuela Marrone, sul palco semplicemente Emma, nuova star del pop italiano, lanciata da Amici di Maria De Filippi, nata nel 1984.

25 di maggio, quella di oggi, è la giornata mondiale del calcio, istituita di recente dall'ONU per celebrare i 100 anni dal primo torneo olimpico di calcio a Parigi nel 1924, e anche la giornata mondiale della tiroide e la giornata mondiale dell'Africa. E con questo siamo arrivati ai saluti, buon lunedì, ci risentiamo domani.

0: QRN e la favola del giorno.
1: Pia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il coniglietto e il pennello scomparso. Nel villaggio dei piccoli artisti ogni animale aveva un talento. Il coniglietto Leo adorava dipingere con il suo pennello preferito, regalo della sua nonna. Un giorno però, mentre correva in giro per la sua tana, vide il pennello della volpina Mila, abbandonato e tutto colorato.
2: «Sono una passata, poi lo rimetto a posto», pensò.
1: Ma mentre lo usava, il pennello gli scivolò e si spezzò in due. Leo lo nascose con le orecchie basse e il cuore pesante, ma Mila cercò il suo pennello tutto il giorno, preoccupata. Alla sera Leo non riusciva più a dormire. Il giorno dopo andò da Mila e disse piano:
2: «L'ho preso io, volevo solo provarlo, l'ho rotto, mi dispiace!»
1: Mila lo guardò sorpresa, poi sorrise.
2: «Grazie per averlo detto. Le cose si aggiustano, l'amicizia se è vera ancora di più!»
1: Insieme sistemarono il pennello con un nastrino azzurro. Da quel giorno dipinsero sempre insieme. Dire la verità è il primo passo per riparare ciò che si rompe e far crescere qualcosa di ancora più bello. Arrivederci alla prossima favola! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: Sono le 8:01.
0: URL Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 25 maggio, ultima settimana, c'è il nostro Ale.
1: Ciao Ale.
0: Non so perché io mi emoziono sempre quando c'è il passaggio da un mese all'altro.
1: Cosa cambia?
0: Dai. Niente.
1: Non cambia niente, però già che sei nel mese di giugno, il mese dell'estate.
0: Vero, vuol dire che
1: lasci la primavera alle spalle.
0: Ogni tanto lo ricordo perché mi dimentico anch'io di esserlo me stessa. Alessandra Bellotti con voi, con il nostro Alessandro Bisogni. Inizia il Comedy Radio Show per una settimana che si prospetta, rispetto a quella scorsa.
1: La settimana scorsa ho riposato. Ci ho pensato ieri mentre riposavo, stavo lì sul divano a vedere un film di Star
0: Stavi
1: Wars.
0: Stavo nudo sulla sedia.
1: Ogni tanto sì, ogni tanto devo poggiare il mio deretano, non quello di Richard Gere. E stavo pensando, mentre guardavo Star Wars, che effettivamente la settimana scorsa è stata una settimana scoppiettante all'insegna del El Barcelona de Cecilia. E quindi venerdì, quando poi siamo rimasti senza
0: di lei, mancava
1: la componente spagnoleggiante, quella esotica. Per quello eravamo
0: la
1: così.
0: La componente briossa.
1: Certo, la brio.
0: Si fa chiamare Cecilia la briossa, ma vi promettiamo del nostro meglio,
1: certo.
0: Soprattutto perché torna all'oroscopalo.
1: Perché oroscopare è importante e ovviamente abbiamo sempre il tema della settimana, ma ve lo dico dopo, non ve lo dico ora.
0: Va bene, non ci spoilerare nulla. E io invece vi dico che per il capitolo strano ma vero, tra l'altro ho scritto strano ma vero. Strano ma vero.
1: Va bene.
0: Quindi cose assurde che però realmente accadono. Parleremo di violini volanti.
1: Violini volanti.
0: È successo qualcosa.
1: Lo strumento. Va bene.
0: E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa so che ti piace. Metro C di Roma.
1: Alla metro C di Roma, sì.
0: In inglese.
1: Avevamo fatto la metro B qualche tempo fa.
0: Sì. Metro C. Torna alla rubrica della metro romana in inglese. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Sesame con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
1: E perché non farlo tutta la settimana, visto esatto. che è una cosa salutare,
0: e
1: fa bene.
0: E perché non farlo a tema?
1: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici, perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
0: Toro. Nuovo amico costretto.
1: Ho un amico nuovo. Hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista. Erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, se lo si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro. Tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta. Hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
0: Sì, un po' di...
1: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te. Hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
0: Sì, è proprio da Leone, oppure sì. Leone si saluta da solo allo specchio.
1: Anche sì.
0: Hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
1: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
0: Inaccettabile.
1: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
0: Mamma mia.
1: E questo, io sono ascendente Bilancia,
0: sì.
1: Scusami, no, sono complementare con il Bilancia.
0: Ah,
1: sono
0: okay.
1: ascendente Cancro. E questa cosa mi è successa una volta. Mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa, quanto sei cretino. Mi ha abbracciato. Io, ma chi è? E niente. E vabbè, è successo. Sì, sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi. Era per la persona sbagliata. Hai cancellato troppo tardi.
0: Aia.
1: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino. Il bambino non ti ha ricambiato. Hai perso la dignità.
0: Beh, ma è
1: brutto,
0: è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
1: È brutto quando non ricambia.
0: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po', dai, sono
1: antipatichelli. Snobbini, dai.
0: Si può dire, dai.
1: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto. Non vi vedrete mai più e lo sai.
0: E lo so benissimo.
1: Lo fai.
0: Vero, lo faccio.
1: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso. Hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi e non fa ridere.
0: Vediamo se Pesci si salva, ma
1: vediamo.
0: Non credo.
1: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno. Non lo era. Hai continuato lo stesso perché ormai eri lì. E per chiudere l'oroscopalo di questa settimana,
0: qual è la morale?
1: Cioè di oggi, lunedì, ma vale
0: la
1: per tutta
0: moralo,
1: la settimana.
0: La morale.
1: La morale è: le piccole figuracce sono come le briciole. Non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il giorno.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.

0: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana. Certo. Il tema di oggi era, diciamo, le figuracce che si fanno sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo. Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto scena epica. Mi volevo sotterrare.
1: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma
0: ne ho fatte... ne ho fatta una greve.
1: Io anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina, ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
0: No, dai.
1: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
0: Beh, allora,
1: è brutto,
0: l'azienda
1: eh,
0: è molto grande a questo punto.
1: Allora, sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
0: Sì, però piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi
0: ad altro.
1: A meno
0: che veramente non lavori,
1: dai,
0: che ne so, alla Samsung.
1: Ma
0: così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Però sì, vero.
1: Stefano intanto lo salutiamo. Ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive, io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci, ma che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia.
1: Sì.
0: Entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica, sì, per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, vedi chi c'è, sbam, sai la pizza correttiva?
1: Sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa,
1: certo,
0: scherzosa. Che non fa piacere a nessuno,
1: sì, sì,
0: però vabbè, ok? Niente, questo si gira e non era lui.
1: Ah,
0: capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino,
1: a
0: uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso.
1: No,
0: perché, cioè, proprio
1: certo,
0: nel gesto, capito?
1: E poi come è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino. È finita che gli ho fatto talmente pena, perché secondo me lui si è girato. Lui si è girato
1: allarmato.
0: Però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia. Io sono diventata verde, gialla, blu.
1: Certo.
0: Ho cominciato a fare scusa, scusa, scusa. E lui non ha neanche riso, era interdetto. Mi ha detto non ti preoccupare. Ha preso il caffè, ha pagato il caffè e se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede,
0: proprio.
1: Succede.
0: Succede, bello, è stato bello però. Devo dire che a ricordarlo col senno di poi è molto divertente. Forse più per me che per lui, però.

0: comunque il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show tra pochissimo con la con la rubrica. Sì. Mamma che fatica.
1: Non è andato
0: tu.
1: Bene.
0: Dillo tu.
1: Con la rubrica.
0: Con la rubrica strano ma vero.
1: Strano ma vero.
0: Ma vero, cose assurde che però realmente accadono, sì. Come per esempio il fatto che volano violini.
1: Sembra cosa tipo il film Piovono polpette.
0: Volano violini. Esatto, tra poco al Comedy Radio Show. Vado a fare lo scioglilingua.
1: Vai. Scusa se

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it

0: Volano violini è il titolo del nostro capitolo strano ma vero di oggi. Che cosa significa questo? Cosa ti immagini tu da questo titolo? Cosa ti aspetti?
1: Beh, volano violini, mi immagino uno che suona. Il violino gli viene fatto notare che stai esagerando, sai, quando tipo noi abbiamo il flauto, no? Noi abbiamo il flauto.
0: Ma chi? Noi chi?
1: No, noi italiani che abbiamo quei ragazzini che provano il flauto di pomeriggio, fai
0: io e te, ma che dici?
1: Non i flauti, io ho mai suonato un flauto in vita mia. No,
0: facciamo una rubrica dove suoniamo il flauto nel comedy.
1: Lo porto il flauto. Io ho un flauto.
0: Ti prego, portalo.
1: Ah, domani porto il flauto. No, domani no, perché no? Perché ce l'ho a casa di mia zia, okay. Ma ci vado domenica.
0: Sì.
1: Settimana dopo ancora porto il flauto,
0: bene,
1: giuro, promesso, è una promessa. E magari qualcuno si è lamentato e quello invece di dire ok, scusami, smetto, gliel'ha tirato.
0: Allora, diciamo di sì, ma diciamo anche di no.
1: Ok.
0: Allora, quindi adesso spieghiamo meglio. Innanzitutto siamo nella Finlandia.
1: Ah, proprio, sì. Pensa, per me era in Sud Italia, invece dall'altra parte del mondo.
0: Ad un concerto nella città di Lahti in Finlandia, sì, è successa questa roba un po' particolare che è diventata virale sul web, perché durante l'esecuzione di una sinfonia di Max Bruch, che
1: come
0: tu sai
1: no,
0: benissimo chi è.
1: Aspetta, la potrei rifare.
0: Esatto, a dirigere l'orchestra c'era il maestro britannico Matthew Halls.
1: Il okay? grande.
0: Il grande, no?
1: Ineccepibile.
0: A parte il grande, no? A parte gli scherzi, lui è veramente famoso dalle sue parti perché è noto per il suo stile molto energico, coinvolgente. Uno che gesticola molto quando fa. Già se devi essere un maestro d'orchestra, insomma, devi far andare le mani, no? E lui ci mette molto pathos, molta
1: passione,
0: energia.
1: Certo.
0: E però proprio questa energia ha avuto un po' una conseguenza inaspettata, perché mentre lui dirigeva con grande intensità, con il suo movimento delle braccia, l'orchestra, praticamente ha accidentalmente agganciato il violino della solista di fronte a lui, la violinista Elina Valhalla, penso che si chiami.
1: La conosco come?
0: Valhalla. Vabbè, insomma, e lei gli ha detto Valhalla.
1: È la parolaccia.
0: Comunque niente.
1: Non è il cognome, è la parolaccia.
0: Esatto.
1: Valhalla.
0: No, per fartela breve, c'è il video sul...
1: Sì. Lo voglio vedere.
0: Sul web, che diventa virale perché lui gli dà proprio una botta al violino.
1: Povera.
0: Cade, vola via, cade. No, ma non è povera, il violino costa un botto dei soldi.
1: Beh, povera lei perché il violino sarà suo, quindi
0: capito?
1: Roba di migliaia di euro.
0: Cioè, subito tutti quanti, per chi ne conosce, insomma, sa che quelli sono strumenti molto costosi. E quindi per un momento c'è stata molta tensione, perché la violinista era visibilmente scossa, hanno scritto i giornali. Secondo me glielo deva proprio tanto.

0: sto per vedere il video.
1: Disperata lei. E comunque niente, dopo 5 minuti lei ha continuato a suonare, fortunatamente, perché il violino non ha riportato danni gravi. Però stiamo parlando di un violino di non so quanti. Ora guarda, mi vado a documentare, perdonatemi per la, il disservizio, vado a cercare quanto può costare un violino del genere e vi dico il perché si è messa le mani in faccia. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra Salaria e Nomentana, mentre in interna abbiamo code a tratti tra diramazione Roma Nord e Appia. Code a tratti anche sul tratto urbano della 24 tra il raccordo e la tangenziale verso il centro e code sulla Roma Fiumicino tra il raccordo e via del Cappellaccio verso l'Eur. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro e stessa situazione sulla Salaria con auto in coda tra Monte Rotondo Scalo e la diramazione Roma Nord in direzione del raccordo anulare. A sud della capitale code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo tra via Wall Ferrari e via di Malafede verso l'Eur e sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Nell'ambito del trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento del Ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, mentre dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre poi il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
5: Forse non salverò l'Amazzonia.
6: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
7: Sono le 9:02.
0: URL Radio.
8: The Comedy Radio.

0: Nel fuori onda siamo andati a vedere, insomma, il video.
1: Che botta
0: in questione
1: che gli ha dato sto... Ma il direttore poi si vede nel video, guardatelo, andate su, posso dirlo? Vabbè, Sky TG24.
0: Vabbè, l'hai detto.
1: Ma sì, dai, si vede il video, ma sì, gli amici di Sky, si vede il video che è del 22 aprile 2026, 18:44, cioè proprio avete tutti i riferimenti per vedere il video. Il direttore prima è tranquillo.
0: Sì.
1: Sta facendo.
0: Stiamo parlando del caso della
1: del
0: violinista,
1: caso di prima,
0: il
1: della
0: maestro d'orchestra che intruppa, come si dice.
1: Con il braccio sinistro a un certo punto ha questo scatto per l'allegro andante, gli dà una botta
0: alla violinista, davanti.
1: E però è stato bravo il direttore perché poi si è reso conto, ha fermato tipo vigile.
0: Tutto. No, però a me ha cringiato molto perché sembra quasi una gag.
1: Sì,
0: perché
1: vero.
0: Lui, insomma, ovviamente non lo so, show must go on, doveva andare avanti, no?
1: Comunque, hai visto quanto costa il violino?
0: Quanto costa un violino?
1: Il prezioso violino che è volato è il violino Guadagnini,
0: sì,
1: quindi una marca prestigiosa di violini, valore circa $1,000,000.
0: Cioè, hai capito perché tutti quanti si sono zittiti?
1: Lei non è che ti fermi, lì fermi tutto.
0: Hai ragione, sì.
1: Un milione di dollari.
0: Lei ha voluto morire. Ha voluto morire. Vabbè, io non ce la faccio più, ragazzi. Chiamatemi che Cozzalone.
1: Comunque, posso dire, quando paghi un violino Guadagnini, quindi credo italiano, non lo so.
0: Guadagnini.
1: No, non solo, è integro. Quindi quando tu spendi quasi $1,000,000 per un violino, ti cade così rovinosamente per terra, lo riprendi, è integro.
0: Provare per credere, no, non direi.
1: Domani mi compro un violino Guadagnini e lo tiro.
0: E se te potevi comprare un violino Guadagnini non venivi qua al Comedy.
1: Certo.
0: Sì, come no.
1: L'avrei suonato qua al Comedy.
0: Ma tu in realtà sei un ricco ereditiero,
1: non dirlo,
0: e
1: non
0: noi
1: dirlo.
0: Non lo sappiamo. Andiamo ai messaggi. Ci scrive... oddio, non si è firmato, vabbè.
1: Va bene.
0: Ci scrive, direi che il maestro Halls ha preso troppo alla lettera il concetto di dare movimento alla musica, ha coinvolto anche il violino direttamente.
1: Sai perché non si è firmato? Perché è lei, è Balalla. Sì, è lei, Balalla Elisa.
0: Francesca dice: il momento in cui il concerto passa da sinfonia di Bruch a tiro al bersaglio con strumenti da $1,000,000. Ah, vedi, lei l'ha cercato, l'aveva visto che era da $1,000,000.
1: Ah, vedi,
0: bravissima.
1: Brava,
0: Francesca.
1: Brava,
0: Francesca sul pezzo. Grande. Concludiamo con Adriano che dice: quando dico che la musica deve emozionare, quando dicono che la musica deve emozionare, qui sì che si è emozionato anche il pavimento della scala, della sala concerto.
1: Beh, ci sta.
0: Che sì, ci sta, devo dire.
1: Ricevere sul proprio pavimento.
0: Lui ha stoppato tutto, c'è stato questo silenzio,
1: sì,
0: che ha amplificato il dramma, possiamo dire. Poi però, insomma, dai giornali abbiamo visto.
1: Lo sai, mi è venuta in mente, magari lo racconto in un altro strano, ma no, te lo racconto adesso. Quando sul film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film ambientato tutto in questo cottage nel western, praticamente c'è una scena del film in cui Kurt Russell, il protagonista, prende una chitarra e la spacca. Lui è un po' un personaggio, un po' un cattivo, un po' un villain del film. E c'è la faccia dell'attrice che sta con lui, Jennifer Jason Leigh, mi pare.
0: Ma tu quante ne sai?
1: No, perché sono fan di Tarantino. Quando guarda questa chitarra spaccata, ha una faccia vera, una reazione
0: più
1: molto vera.
0: Della recitazione.
1: Sì, lo sai perché? Perché a Tarantino era andato a trovarlo sul set un musicista, ma non mi ricordo chi. Questo musicista, per omaggiare Tarantino, gli aveva regalato una chitarra di cui esistono tipo 10 pezzi al mondo.
0: E quello
1: 5
0: pensava
1: pezzi
0: fosse
1: al
0: una
1: mondo.
0: Chitarra di scena.
1: E Tarantino ha ringraziato e l'ha messa sul set. Questa chitarra evidentemente è finta sul set, quindi Kurt Russell, ignaro, ha preso, ci doveva essere una chitarra in scena, l'ha presa e l'ha spaccata.
0: Ma adesso c'è questa scena nel film?
1: Certo.
0: La vado a cercare subito.
1: Ma la cosa bella è che tu vedi la reazione di lei, che sapeva che era la chitarra rara, e ha la reazione vera. E Tarantino, genio, ha lasciato quella reazione vera poi nel mondo.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cultura oggi, in questa puntata del Comedy Radio Show.
1: Sul cinema e Tarantino.
0: Continuiamo con la nostra puntata e per abbassare un po' il livello, perché stavamo toccando picchi troppo alti.
1: Comunque vuoi sapere la chitarra spaccata da Kurt Russell? Era una Martin Parlor del 1870. Prestata da un museo per le riprese.
0: Se vi siete persi il racconto di Halo, parlavamo di strumenti che volano e che si rompono accidentalmente. Andate a cercare anche la storia della chitarra regalata a Tarantino.
1: No, scusami, non è un regalo, era questo museo, il Martin Guitar Museum, che per le riprese ha prestato a Tarantino una chitarra molto rara,
0: che
1: perché
0: un attore
1: Tarantino
0: ha spaccato in due in scena. Qual è il film?
1: The Hateful Eight.
0: The Hateful Eight. Tra poco invece, ripeto, per abbassare il livello, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vi leggeremo le fermate della metro C di Roma in inglese, inglesizzate. A tra poco.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Paolo e cari amici del comedy, siccome io so, Ale, che ti piacciono molto i giochi di parole,
1: come no,
0: ti farò degli indovinelli adesso. Vai. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le fermate della metro C inglesizzate.
1: Vai.
0: Che non si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare. Si dice inglesizzate.
0: Si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinarle.
0: Allora, aspetta, perché ho diverse perché c'ho assi nella manica. E faremo anche quelle di Milano. Quindi non è questa la cartella in questione. Aspetta che prendo i miei preziosi strumenti, i miei appunti praticamente.
1: Io sto vedendo i suoi appunti.
0: Stai vedendo,
1: sono liste della spesa, foto strane, vai.
0: Ecco qui, metro C in inglese.
1: Vai.
0: Ok, allora prova a indovinare.
1: Perché non sono pratico sulla metro C di Roma, eh? La metro A, sì, l'ho presa per una vita, la metro B anche, ma la metro C.
0: Ecco, io per esempio non sapevo di questa fermata.
1: Vai.
0: Lodi.
1: E Lodi esiste.
0: Lodi, io no, pensavo fosse solo a Milano.
1: Ah,
0: Lodi.
1: No, Lodi esiste,
0: Lodi,
1: anche a Roma.
0: Lodi.
1: Sì. Tra l'altro, io faccio teatro a Lodi.
0: A Lodi.
1: Voi direte, ma chi se ne frega? Però l'ho dovuto proprio.
0: No, no, non è vero. Invece, dicelo che ti veniamo a trovare anche con la metro C.
1: Sì.
0: Abbiamo imparato.
1: No,
0: quindi, Lodi,
1: poi.
0: Come lo diresti?
1: Grateful.
0: You praise.
1: Ah, you praise. Ah, you praise. Tu Lodi,
0: sì,
1: certo.
0: Lodi. Pigneto.
1: Little corn. Piccola pigna.
0: No, no. Quasi. Hipster Pine Cone District.
1: Certo.
0: Pine Cone si dice.
1: Pine Cone.
0: Pine è pina, è pesce,
1: sì.
0: Pina è pigna.
1: Forse.
0: Boh, vabbè. Poi, borghesiana.
1: Very rich people.
0: Middle class woman.
1: Middle class woman,
0: ci
1: yeah.
0: Sei però, mala testa.
1: Bad ache.
0: Evil head.
1: Evil head.
0: Evil head.
1: Problema di testa, bad ache.
0: Teano. Teano.
1: You us.
0: Quasi
1: vero.
0: Quasi. You us all.
1: Ah, you us all.
0: Che poi non è us all, è us beep all.
1: Certo.
0: Vabbè, non lo possiamo dire. Parco di 100 celle.
1: 100 cells park.
0: Ma l'hai fatta giusta.
1: Wow.
0: 100 cells park, giustissimo. Alessandrino.
1: Little Alexander.
0: Little nice Alessandro.
1: Little nice Alexander.
0: Giardinetti.
1: Little gardens.
0: Little nice gardens.
1: Little nice gardens.
0: Mamma mia, come sei sul pezzo. Torre spaccata.
1: Broken Tower.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Torre Maura.
1: Maurice Tower.
0: Maura Tower.
1: Maura,
0: sì.
1: Tower.
0: Torre Nova.
1: New Tower.
0: E Torre Angela.
1: Angel Tower.
0: Beh, questo.
1: Comunque sembrano tutti
0: Torre
1: i quartieri
0: Gaia.
1: Di Gaia Tower.
0: O Gay Tower.
1: O Gay Tower.
0: Gay Tower. E poi abbiamo, attenzione, fori imperiali.
1: Imperial Hall.
0: Ma sei un mito.
1: Comunque ti posso dire, ma so bene le fermate della metro C, allora.
0: Bravo però, bravo, bravo.

0: sono veramente estasiata e illuminata dalla bravura del nostro Alessandro Bisogni.
1: Ma tu ti scordi che sono laureato in lingue?
0: Sì, vero, vero, vero. Devo dire che c'è stata dell'arte anche quasi in quest'ultima
1: rubrica. Soprattutto su Gay Tower e Maura Tower.
0: Abbiamo fatto le fermate della metro C in inglese, la metro C di Roma. Nelle prossime puntate arriverà anche la metro di Milano, che non ha la ABC ma c'ha i colori. Perché a Milano siamo più smart.
1: Gialla, verde,
0: gialla,
1: rossa,
0: verde,
1: blu.
0: Viola anche.
1: Sai quale adoro io?
0: Quale?
1: La linea blu che ti porta dall'aeroporto, credo Linate forse, sì, direttamente poi nei quartieri di Milano.
0: Qual è la linea principale? Vediamo un po'.
1: La rossa.
0: La rossa, bravo.
1: Quella d'uomo, la rossa e la gialla.
0: E la gialla.
1: La rossa e la gialla.
0: Niente. Allora,
1: le so tutte.
0: Guarda, mi stai costringendo a volerti quasi del bene oggi.
1: Ma non solo, poi prendo poco poi prendo poco la metro perché sono sempre in macchina. Quindi forse è proprio perché non la prendo.
0: Come fai a sapere la metro di Milano?
1: Perché
0: tu?
1: Ci vado a Milano.
0: Ci
1: ho una seconda vita, carale.
0: Salutiamo nuovamente la fidanzata di Alo.
1: Ciao. No, ma una nuova vita artistica.
0: Salutiamo nuovamente tutti voi. Vi ridiamo l'appuntamento a domani con Alessandro Bisogni.
1: E domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Vado a Milano, ciao.
0: Ma smettila.

0: senza ride.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra Salaria e Nomentana, mentre in interna abbiamo code a tratti tra diramazione Roma Nord e Appia. Code a tratti anche sul tratto urbano della 24 tra il raccordo e la tangenziale verso il centro e code sulla Roma Fiumicino tra il raccordo e via del Cappellaccio verso l'Eur. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro e stessa situazione sulla Salaria con auto in coda tra Monte Rotondo Scalo e la diramazione Roma Nord in direzione del raccordo anulare. A sud la capitale, code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo tra via Wolferrari e via di Malafede verso l'Eur e sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Nell'ambito del trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento del Ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, mentre dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre poi il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
7: Sono le 10 e 2 minuti.

0: Lo so, signori, io non ho parole, cioè veramente ogni settimana abbiamo dei problemi tecnici pazzeschi.
1: No, vabbè, non pensiamoci più, ti prego, perché sennò non ne usciamo. Buongiorno a tutti da Fabio Mele e Walter di Sì.
0: Siamo qua al mixer di VRN Radio per un'altra puntata di This Time. In realtà siamo davanti alla macchinetta del caffè, come sempre.
1: Funzionerà?
0: Ma non lo so, ho dei dubbi dopo tutte le recenti cose che succedono.
1: Vabbè, dai, proviamo a prenderci un caffè in santa pace.
0: Sì, ci prendiamo un caffè.
1: Voi rilassatevi, ascoltatevi un po' di musica. Noi torniamo, ovviamente, tra pochissimo.
0: Tra poco.

0: venerdì. This time su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti,
0: This time.

0: Cominciamo la puntata di oggi parlando di nuovi studi scientifici che hanno confermato che il capibara, avete capito bene?
1: Cos'è?
0: È ufficialmente il roditore più grande del pianeta.
1: Ah, ho capito, ma che carino, lo fanno anche nei fumetti ormai.
0: Sì, è un mammifero un po' semiacquatico, sì. Originario dell'America del Sud, in grado di raggiungere e superare i 70 kg di peso complessivo. Attenzione America del Sud, che non è un bel periodo.
1: No, beh, però è carinissimo, è vero. E pensate che cosa carina che fanno in Giappone, ragazzi. Nello zoo, questi roditori così grandi vengono fatti immergere all'interno di calde vasche termali, e questo per aiutarli a superare le stagioni invernali, che in Giappone ovviamente sono rigide.
0: Ma davvero? Così?
1: Eh sì, così li tengono al caldo. Ma è carinissima questa cosa.
0: Non sapevano che il benessere animale e i veterinari esprimono sempre pareri fortemente contrari alla loro adozione, cioè non vogliono che si faccia l'adozione dei capibara, quindi non li vogliono neanche negli zoo.
1: E quindi, sarebbe meglio di no, in effetti.
0: Sottolineo che la necessità di ampi spazi d'acqua regolati termicamente è un'esigenza per far vivere un po' questo branco di capibara.
1: Sì, anche perché in effetti loro hanno le zampine palmate e sono perfette per il nuoto, hanno la pelliccia molto folta e quindi impermeabile, si asciuga rapidamente, quindi l'acqua non li spaventa, e hanno i dentoni che continuano a crescere, quindi devono rosicchiare continuamente.
0: Ma pensa te, quindi amici a casa, non portatevi in casa, scusate il giro di parole, un capibara, meglio di
1: 70 kg di topo in casa.
0: Ma c'è gente, sai che gente le mata, quindi.
1: Ma anche no.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: WRN, your radio station.

0: Ogni tanto qua a This Time parliamo anche di cose abbastanza serie, tipo quello dello smart working. Non può che non ne parlavamo. L'Eurostat sembra che ha certificato che c'è una frenata di lavoro smart working soprattutto in Italia, cioè noi siamo in coda alla classifica.
1: Lo so, però c'è un motivo, perché da noi si è verificato questo, come dire, la diffusione di questo fenomeno bruttino del licenziamento silenzioso, ovvero le grandi aziende, i colossi aziendali ti impongono di rientrare in ditta a lavorare. Tu che sei così abituato ormai a lavorare a casa e stai così bene, gli dici no, preferisco stare a casa, e loro ti dicono ok, allora trovati un altro lavoro, ciao. Ma
0: quindi, cioè, noi non lo vogliamo lo smart working perché abbiamo questo rischio di rimanere licenziati?
1: Eh sì, perché poi a un certo punto l'azienda si sveglia e dice sa, torna dentro in ufficio, su.
0: E qui i sindacati sono andati un pochino a indagare, hanno scoperto un po' di tutte queste magagne che ci sono state e hanno cominciato a denunciare, diciamo, in questi ultimi anni questa tendenza che non,
1: esatto,
0: è bella, che non è bella. Quindi
1: è vero,
0: che facciamo?
1: Vero.
0: Beviamo il caffè a casa, è meglio?
1: Sì, ovviamente sì, con le nostre pantofole comode ancora meglio. Diciamo che chi lavora nel settore tecnologico e finanziario continua ad avere questa predilezione per lo smart working, però si è limitato a questi due settori, non si è esteso a tutto il resto del lavoro.
0: E voglio capire, se uno lavora a Wall Street è meglio che stia a casa piuttosto che fare avanti e indietro e passare mezza New York?
1: Ma no. Poi oltretutto, con tutta quella gente là dentro che urla, non si capisce
0: esatto,
1: niente.
0: Non si capisce niente. Si capisce benissimo la nostra musica invece.

0: 40 punti percentuali di questo, del loro debito, mentre invece noi ne accumulavamo grazie a questi pesanti strascichi finanziari che erano legati ai bonus edilizi.
1: Ah, i famosi bonus edilizi. Ah. Mentre i mercati finanziari principali istituiti da Credito Internazionale esprimono forte apprensione per la sostenibilità dei conti italiani, cioè non si fidano più.
0: È strano,
1: cioè, ma sa che
0: come
1: faccio? Devo comprare in Italia? No, lascia perdere. No, roba di questo tipo qua. Chissà, non so, noi abbiamo anche dei settori prioritari come la sanità pubblica e l'istruzione che dovrebbero risolvere dei problemi, ma non ci siamo neanche lì.
0: No, no, decisamente. Diciamo che noi abbiamo questa massa debitoria record, parliamo di 3.100 miliardi di euro complessivi, ragazzi, ma come si fa?
1: Ma non riusciremo mai a arrivare a chiudere sto debito, secondo
0: ma
1: me.
0: No, oltretutto debito che riguarda prevalentemente titoli di Stato a medio e lungo termine. Vabbè.
1: Una volta eravamo così bravi a fare i bancari, adesso non lo siamo più.
0: No, decisamente
1: non
0: no.
1: Non risparmiamo più, purtroppo no.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: stamattina è una mattinata tutta abbastanza impegnativa, Walter.
1: Sì, mi stiamo tenendo veramente con le meningi, come dire, impegnate e arrovellate.
0: Impegnate. Tu sapevi che Meta ha lanciato ufficialmente delle nuove chat in incognito su WhatsApp?
1: Ecco, ci mancava solo quella, quindi mi arrivano già delle chat da chi non so chi.
0: Già non ne possiamo più delle attuali, ci mancano anche quelle in incognito nascoste.
1: Ciao, come va?
0: Ha introdotto una modalità protetta progettata specificatamente per avviare conversazioni private oppure temporanee, cioè litigo in privato, poi dopo via ti cancello.
1: Così. No, vabbè.
0: Ma anche con l'intelligenza artificiale sta cosa,
1: Sì, è proprio lì il problema, perché è la particolarità tecnica di questo strumento risiede nel fatto che anche Meta non può leggere chi è che sta scrivendo.
0: Ti pareva, cioè cosa, ci spia anche, oltre a romperci le scatole, spi pure.
1: Ma cosa vuoi che ti dica? Ma ci permette di essere, come dire, aggrediti nelle chat da gente che non conosciamo, ma dai.
0: Qualcuno non pare che sia d'accordo, i sostenitori della privacy sono d'accordo. Proprio perché sottolineano che l'eliminazione automatica dei dati riesce a tutelare finalmente l'utente da alcuni rischi. Ma, insomma,
1: ma se lo dicono loro.
0: Ma speriamo, vedremo.
1: Vabbè, comunque sia. Ricordiamo che questa funzionalità si attiva tramite un'icona proprio dedicata nella schermata di Meta AI.
0: Ma non l'apriamo neanche a me.
1: Non vuoi provare?
0: No, io quella che c'è su WhatsApp di intelligenza artificiale non la uso mai perché mi dà fastidio.
1: Vabbè, io adesso vado a provare. Scrivo a qualcuno e non gli dico chi sono.
0: Provate anche voi, dai. Vediamo un po' che succede.

0: venerdì. This time su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: La mattinata così impegnativa si chiude qua.
1: Male per voi, così iniziate a rilassarvi magari.
0: Ma domani ci saranno argomenti un pochino più leggeri?
1: Domani ce ne sarà uno bellissimo con cui inizieremo, bene, ragazzi. Bene. Non perdetevi la puntata di domani.
0: Quindi non perdetevi, basta, è troppo impegnativo questo lunedì. Ci sentiamo domani, solito orario alle 10 con Fabio Meli e Walter DC.
1: Puntuali, mi raccomando, noi ci saremo. Buona giornata a tutti per il momento. Ciao.
0: Ciao.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, code a tratti carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Nomentana, mentre in interna abbiamo code a tratti tra la diramazione Roma Nord e via Appia. Code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro, code anche sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur. Nell'ambito del trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento del Ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto dall'8 giugno al 9 agosto, interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, mentre dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre poi il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.
0: VRN Radio.

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 25 di maggio, cari amici, e comincia un nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana Macri e saremo insieme per quest'ora. Con noi oggi ci sarà Cecilia. Lei porta un po' d'Italia spagnoleggiante in questo programma che è interamente dedicato appunto al nostro bel paese. Tra l'altro, piccolo appunto, siamo all'ultima settimana del quinto mese del 2026. Come passa velocemente il tempo? Vabbè, comunque, a proposito di tempo, tra poco l'agenda con le date più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese. Poi è il suo compleanno, parleremo anche di Emma Marrone e in chiusura il gorgonzola. Ma quanto è buono e quanto rappresenta l'Italia nel mondo. Quindi siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Use

0: Apriamo questo 25 di maggio firmato Verdi, Bianchi e Rossi. Noi siamo il programma all'insegna dell'Italia, del nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, do il bentornato, che porta a lei un po' di aria spagnola, ma anche aria italiana. Ciao Cecilia, bentornata.
1: Grazie Francesca. Oggi, visto che è lunedì, vi porto direttamente nel 1895.
0: Sì,
1: vieni con
0: cominciamo
1: me.
0: Con l'agenda. Quindi
1: esatto.
0: Subito le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 25 maggio.
1: 1895, Oscar Wilde veniva condannato per la sua omosessualità. Nel 1935, il giorno in cui l'atleta Jesse Owens entrava nella leggenda stabilendo 4 record del mondo in solo 45 minuti. Ma oggi è soprattutto il Geek Pride Day, ossia la giornata dell'orgoglio nerd. Perché proprio oggi? Perché il 25 maggio del 1977 usciva nel cinema il primissimo Guerre Stellari.
0: Che meraviglia! E quindi diciamo che è una cosa che riguarda anche l'Italia, ovviamente, perché Guerre Stellari, sì, negli Stati Uniti d'America, ma è un successo, un colossal a livello mondiale, quindi anche noi festeggiamo il, dicevi?
1: Il Geek Pride Day.
0: Geek Pride Day. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 25 di maggio?
1: Spengono candeline, 87 in concreto, Sir Ian McKellen, l'attore che ha interpretato Gandalf, il leggendario e saggio stregone del Signore degli Anelli. Auguri anche alla cantante Emma Marrone, che ne compie 42. Nati oggi anche gli scomparsi Padre Pio ed Enrico Berlinguer.
0: E poi su Emma, che fa 42 anni, ci ritorneremo anche tra poco, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Passiamo invece adesso all'onomastico, perché vi ricordiamo anche che ci sono degli onomastici e dei santi da festeggiare.
1: Santa Maria Maddalena de Pazzi e San Gregorio VII. Per quel che riguarda il proverbio del giorno è: fango di maggio, spiche d'agosto. Ricordiamocelo, se oggi cade qualche goccia di pioggia farà bene ai raccolti di quest'estate. E visto che è lunedì, qual è la cosa più folle o rigenerante che avete fatto questo weekend?

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: primi messaggi del lunedì che ci arrivano a noi di Verdi Bianchi e Rossi, ben ritrovati, sono tanti, come sempre noi vi leggiamo, continueremo a leggervi tutti. E oggi però abbiamo scelto i messaggi di un duo al maschile, Cecilia, Filippo e Stefano, giusto?
1: Sì, ci raccontano quello che hanno combinato questo fine settimana. Filippo dice: ciao, sabato mattina ho preso lo zaino, sono partito da solo per fare una gita fuori porta a piedi, 30 km sotto il sole. Oggi in ufficio cammino come un pinguino per le vesciche, ma ho anche la mente completamente svuotata.
0: E bravo Filippo, fare una bella camminata magari nel verde, nella natura, è quello che più ci si può augurare durante il fine settimana, anche se devo dire che le temperature si sono vertiginosamente alzate durante gli ultimi giorni, quindi avrei preso anche un po' di sole, immagino.
1: Sarebbe l'abbronzato. Stefano dice: ragazzi, io ho secondato mio figlio di 8 anni, abbiamo montato una tenda da campeggio in mezzo al salotto, abbiamo dormito lì dentro sabato sera, mangiato popcorn e letto delle favole con la torcia, weekend a 5 stelle.
0: Beh, d'altronde magari chi non ha il giardino, chi non ha la possibilità, chi ha un terrazzo, come ha fatto il nostro buon Stefano, si è costruito la tenda dentro casa. E che bello avere comunque papà che si mettono in gioco e che fanno delle cose simili. Bravi tutti i papà che costruiscono appunto delle tende dentro casa.
1: Soprattutto perché ha fatto viaggiare con la fantasia a questo figlio meraviglioso senza nemmeno muoversi da casa.
0: Bravo Stefano.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo lunedì. Ancora ben ritrovati qui a Verdi Bianchi Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia. Io sono Francesca Romana e prima l'abbiamo nominata nell'agenda perché oggi spegne 42 candeline, le abbiamo fatto tanti tanti auguri di buon compleanno e quindi a proposito di musica parleremo di Emma Marrone, quindi restate con noi a Verdi Bianchi Rossi.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: The more you feel it.
4: Dici che

0: un compleanno speciale qui da festeggiare, Verdi, Bianchi e Rossi, perché abbiamo accennato durante l'agenda che appunto oggi spegne 42 meravigliose candeline Emma Morone, quindi è proprio a lei che dedichiamo questo spazio. Ancora bentornata la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao Francesca.
0: Emma Morone è a parte meravigliosa, a parte bravissima, ma ha una delle voci secondo me più graffiate, più impattanti, diciamo così, più potenti ad oggi, cioè, degli ultimi anni del mercato e della scena italiana.
1: Infatti, allora, dietro l'artista sappiamo che la sua svolta è arrivata grazie ad Amici, il trionfo poi nel 2012 con Non è l'inferno e anche una sfilza dei dischi di platino, ma non solo. Dietro l'artista c'è una donna semplice. Prima del successo, pensa Francesca, ha fatto la commessa, la magazziniera e persino la promoter di caffè nei supermercati.
0: Come i più grandi alla fine. Si sente personaggi come Angelina Jolie, Brad Pitt, no, forse Angelina Jolie, no, perché lei è figlia d'arte, però Brad Pitt, lui trasportava frigoriferi a New York prima di diventare, Brad Pitt come lo conosciamo oggi.
1: Ma pensa che insomma Emma Morone è anche conosciuta per il lato cuore, no? Sul fronte amori.
0: Come no?
1: Insomma, come non nominare Stefano De Martino o Marco Bocci. Ma adesso Emma si dichiara felicemente single, libera e focalizzata soprattutto al 100% su se stessa. E non solo, è anche molto portata, soprattutto adesso nella sua carriera nel cinema, visto che ormai è anche un'attrice affermata grazie a Gabriele Muccino.
0: Poi ricordiamo anche che lei è leccese, proprio come Alessandra Moroso, ha fatto il programma televisivo Amici di Maria De Filippi. E poi Emma porta con sé anche una storia molto importante dal punto di vista della salute, perché ricordiamo che lei appunto da giovane, non che ora non lo sia, per carità, lungi da noi dire qualcosa di diverso, però ha avuto dei problemi dal punto di vista della salute, poi ha perso il papà e la sua è anche una storia di resilienza.
1: Facciamo allora buon compleanno a Emma e vi chiediamo: qual è la canzone di Emma che vi dà più carica?

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
11: Sono le 12:01.
0: VRN Radio.

0: Abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori qui a Verdi Bianchi Rossi perché prima parlavamo di Emma Marrone, la meravigliosa cantante, artista. Lei è nata in provincia di Lecce, quindi in Puglia. Tanti tanti auguri a lei ancora. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi perché vi abbiamo chiesto qual è la canzone, il brano che vi ha dato più carica di Emma Marrone. Ci scrivono Martina e Roberto, giusto Cecilia?
1: Esatto, Martina dice: e per me la canzone della vita è Calore, ricordo ancora l'estate del 2010, avevo appena preso la patente e la cantavo a squarciagola con i finestrini abbassati. Che ricordi!
0: Sì, che poi lei, diciamo, ha questo timbro molto particolare, un po' graffiato, che arriva dritto al cuore, quindi questa sua Voglio Calore cantata a pieni polmoni a squarciagola è un brano veramente molto molto bello, che ha partecipato anche a Sanremo, se non sbaglio, decine e decine di anni fa, quasi 15 forse.
1: Roberto invece scrive: la mia preferita in assoluto è Apnea. Ha un ritmo che mi dà una carica incredibile.
0: Anche quella da Sanremo. Sì?
1: Sì, sì, ok. Stamattina l'ho messa a palla per pulire casa e ho finito in metà tempo.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN. Your radio station.

Vorrei fare una piccola citazione della Signora delle Camelie, interpretata però in un classico film all'italiana da un grande Gigi Proietti, perché c'è una frase in particolare che lui dice e in cui cita un formaggio che fa parte della cultura italiana e un formaggio di cui parleremo tra pochissimo. Sapete di cosa si tratta? Del gorgonzola, quindi restate con noi perché è proprio di lui, gli diamo una personificazione. È di lui che parleremo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Io non so.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Arriviamo quasi in chiusura di questo lunedì insieme. Siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, il programma dedicato all'Italia. Io sono Francesca Romana Macri e do il bentornato ancora alla nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao cara.
0: Allora Cecilia, tu sei spagnola, però ormai è naturalizzata italiana. Ancora ciao Cecilia.
1: Hola.
0: E oggi parliamo del gorgonzola, giusto? Perché è un'eccellenza della tavola del Made in Italy, per quanto ce ne siano varie tipologie.
1: Sì, io vi voglio portare in viaggio, andiamo indietro nel tempo per il momento più goloso della mattinata. Quindi andiamo al 879 d.C.
0: Ok.
1: E per scoprire come è nato proprio uno dei formaggi italiani più famosi e amati dal mondo, come hai detto tu, il gorgonzola. Sai com'è nato?
0: No.
1: Allora, la leggenda narra che a Gorgonzola, cittadina alle porte di Milano, un giovane casaro innamorato, per correre dietro alla fidanzata, lasciò la cagliata della sera appesa a sgocciolare.
0: Ok.
1: La mattina dopo, per nascondere l'errore, la unì a quella del mattino e che successe? Giorni dopo, boom, erano nate quelle venature verdi e quel sapore unico.
0: Sì, che poi, insomma, ricordiamoci che è buonissimo, per carità, ma parliamo comunque di un formaggio stagionato, di un formaggio che, comunque, le venature verdi è muffa buona, per carità, che si mangia, è anche molto gustosa, però appunto è bello che da una storia d'amore molti non lo sapevano. Io ad esempio sconoscevo l'origine del gorgonzola. Alle porte di Milano nel lontano 800, giusto?
1: Sì, era esattamente l'879.
0: E proprio lì che cominciò il tutto e cominciò la storia di un prodotto che ad oggi è una delle eccellenze della tavola del Made in Italy e dei formaggi.
1: Ricordiamo che se amate il gorgonzola il segreto è giocare sui contrasti. È perfetto con il dolce, aggiungendoci sopra del miele, delle pere o dei fichi. Strepitoso con il croccante delle noci e del sedano crudo. E provatelo assolutamente in cucina per mantecare un bel risotto alla zucca o al radicchio. Il tocco finale, abbinatelo a un bel vino rosso strutturato se piccante o a un passito se dolce.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre perché ci date quel qualcosa in più con i vostri messaggi, i vostri ricordi e i vostri aneddoti. Ringrazio anche Cecilia che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci risentiamo domani. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: silenzio.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20.45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e 3 minuti. URL Radio.

con la hit che avete appena ascoltato, cari amici miei. Si apre una nuova settimana insieme, un nuovo lunedì, stanco più che mai, un nuovi 5 giorni insieme all'insegna della pausa pranzo di VRN, ovvero Telesuono, tutte le hit del momento più forti ce le ascoltiamo durante la settimana in questo orario, 13-14, in compagnia di Sergio. Come state quest'oggi? Come è andato il vostro fine settimana? Siete carichi? Avete riposato? Vi siete divertiti? Non avete fatto una mazza? Fatecelo sapere. In questo giorno, nel 1959, nei negozi arriva la bambola di Barbie, il primo giocattolo glamour della storia, un ricercatissimo oggetto da collezione, un modello estetico per tre generazioni di ragazzine. Nel 1842 il Nabucco di Verdi debutta alla Scala, e in questo giorno, nel 1987, gli U2 pubblicano un album famosissimo, The Joshua Tree, e nel 1955 viene presentata la Fiat 600. Questo è quello che accadeva tanti tanti anni fa in questo giorno, ma subito in sella alle hits.

0: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

E tra le cose che sono successe anche in questo data, nel passato, ricordiamo anche la nascita nel 1934 di Yuri Gagarin, che lo sapete, no? È entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio. Umberto Saba e Amerigo Vespucci, pensate, solo 1573 anni fa nasceva Amerigo Vespucci. Come faccio al solito, vi ricordo i contatti giusti per poter rimanere con noi: 375-863-2965 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio wrnradio.eu, i social che sono collegati alla nostra radio, che sono sempre aperti H24, Facebook, TikTok, Instagram, X o ex Twitter. Dovete andare lì, mettere il bottoncino segui, commentare e mettere like sui nostri post e stati, e come dico sempre, se ci taggate noi vi ricondividiamo, e più siamo e più ci divertiamo. E poi, come sempre, in apertura le applicazioni della nostra radio, che servono per, insomma, portare la nostra musica in giro con voi, ovunque voi siate sparsi nel mondo. E l'infotainment che ci sarà sulle nuove automobili, il tastino web radio per ascoltarci anche fuori dal nostro bel paese senza l'utilizzo delle applicazioni. A questo serve non più l'autoradio, perché non si chiama più autoradio ma si chiama infotainment. Ci ho messo un po' per imparare a dire questo termine in maniera corretta. Tra un po' vi parlo di Suka Sushi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Conoscete il Suka Sushi, il sushi più virale di New York? A New York si sta popolando un modo completamente nuovo di servire il sushi, dentro un tubo simile a vecchi gelati push pop, ovvero lo premi ed esce fuori. Al posto del sorbetto ci sono riso condito, salmone, tonno fresco. Per mangiarlo basta spingere dal basso verso l'alto il contenuto del tubo. Questo è quello che sta diventando virale nella Grande Miela. Quindi niente bacchette, niente piattini, si apre il contenitore, si aggiunge la salsa di soia e si mangia direttamente dal pop, insomma come un po' il Calippo, se lo ricordate. Il formato super nostalgico è perfetto per TikTok, sta facendo impazzire i social, trasformando uno snack tradizionale in una nuova esperienza street food con milioni di visualizzazioni per coloro che fanno dei video con questo push pop fatto da sushi. Quindi il Suka Sushi questo è la nuova moda che è dall'altro lato dell'oceano in questo momento, ma presto sono sicuro che arriverà anche in Europa. Le cose arrivano un po' di tempo dopo, siamo invasi da quelli che sono i ristoranti che insomma ci propongono il sushi, e quindi presto avremo a che fare anche noi con il Suka Sushi.

ma se presto avremo a che fare con il Suka Sushi, come dicevo prima, adesso da oggi la matriciana si beve il nuovo cocktail che lascia in bocca lo stesso sapore. La matriciana, uno dei piatti simbolo della cucina romana, è stata trasformata in un cocktail ispirato al Bloody Mary. La tecnica usata è il cosiddetto fat washing. Il grasso del guanciale viene estratto e infuso nell'alcol per dare al drink il tipico aroma del piatto. Nel mix entrano succo di pomodoro fresco, peperoncino, pepe nero, salsa Worcestershire, tabasco e un tocco di aceto di vino bianco con bordo di sale e peperoncino. Il risultato? Un drink che prova a racchiudere i sapori della matriciana in un solo sorso. Ok, io l'ho letta così per come sta scritta, ma insomma metterei come emoticon in una chat dove si discutere di queste cose la faccina quella verde, no, con il vomitino. Voi avete curiosità di provare o secondo voi è un sacrilegio gastronomico, così come mi piace un po' a me definirlo? Fatecelo sapere, perché i social di VRN sono aperti. Il drink alla matriciana.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
7: VRN Radio. Bellissima.
8: Your radio station.

leggere le date importanti che riguardano il mondo della musica e accendo la macchina del tempo e vi porto indietro al 1962, quando Tony Rennis è primo in classifica con Quando. Nel 1968 Don Bachi debutta in vetta alle Hit Parade con Canzone. Nel 1983 nasce a Foggia il cantante Antonio Spadaccino. Nel 1986 Azzurra Malinconia di Toto Cotugno è tra i brani più venduti. Scendiamo al 1989, Pierangelo Bertoli lancia il disco Sedia Elettrica. Saltiamo il 90 perché non succede negli anni 90 nulla, cioè andiamo al 2002 e Mattia Bazzar si mostrano al pubblico con il nuovo singolo Messaggio d'amore. Nel 2007 Paolo Meneguzzi lascia il disco Musica. Scendiamo un po' giù ai giorni nostri, al 2018 esce l'album Fidatevi dei Ministri. Nel 2019 Certe donne billano di Ligabue è tra i pezzi più trasmessi in radio. E per concludere, nel 2024 Herbal Metal rilascia il singolo L'unico pericolo.

E con le ultime hit che abbiamo appena ascoltato, cari amici miei, siamo arrivati alla fine anche di questo telesuono, di questo lunedì, stanchi più che mai, ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino alla fine. Abbiamo scoperto il Suka Sushi, il drink alla matriciana. Io mi fermo qui per quest'oggi, appuntamento rinnovato domani come sempre, stessa ora, stessa radio, con telesuono, le più forti del momento e la nostra pausa pranzo. A domani, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove si sta in coda per un incidente tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Traffico regolare, invece, sul raccordo e sulle principali strade della regione. Nell'ambito del trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo, dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento del Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, mentre dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre poi il servizio torna regolare. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
4: Due.

Eccoci, eccoci, pronti ad aprire una nuova settimana. Benvenuti, questa è la puntata del lunedì di 5 in condotta. E allora no, stavo notando che si sta andando velocemente, ma molto velocemente, verso anche la fine del mese. Ma intanto noi apriamo.

No, che poi vi dicevo prima, stavo guardando il calendario e adesso lo so, è presto ancora, siamo a lunedì e non dobbiamo già guardare al prossimo fine settimana, ma se lo guardiamo comunque ci tiriamo sul morale, perché per chi se lo può permettere la prossima settimana sarà il ponte lungo, eh. Sabato, domenica, lunedì e martedì.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Ho letto così la notizia, fa un po' impressione, perché insomma la notizia recita: l'inferno è in vendita. No, in realtà si tratta di una cittadina turistica che si chiama Hell, inferno appunto, nel Michigan. È ufficialmente in vendita tutta la città, tutta, in realtà è piccolina, è in vendita per $625,000 e nel pacchetto è incluso anche il negozio di souvenir Screams, che non è male come nome, una cappella matrimoniale. Il motto di questa cappella matrimoniale, pensate, è: un matrimonio che inizia all'inferno può solo migliorare. È l'ufficio postale che timbra le lettere con "passato dall'inferno".

Ma noi ci muoviamo per casa, insomma, ma un po' dappertutto, non solo in casa, anche qui in studio, in radio da noi. Sì, convinti che, ecco, siamo nella nostra, come dire, quasi intimità. Ecco, invece, e la cosa lascia un po' perplessi, in Germania alcuni ricercatori hanno dimostrato che i normali segnali wifi domestici, quelli del wifi di casa, del nostro router di casa, possono identificare le persone in una stanza con precisione quasi assoluta. Cioè il segnale wifi sono onde elettromagnetiche che vengono rilasciate da questo apparecchio, no? E che dialogano con il nostro smartphone, con i nostri apparecchi connessi di casa. Beh, il wifi, analizzando semplicemente il modo in cui le onde radio rimbalzano sul corpo, può identificare con precisione praticamente assoluta le persone in una stanza.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: smartphone o tablet. L'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.

quando la tecnologia è davvero al servizio anche della natura, perché no, mi piace, è stato lanciato questo satellite del progetto Icarus, che è una rete globale senza precedenti, non avevano mai fatto una cosa del genere prima. Cosa va a fare questa rete Icarus? Va a monitorare in tempo reale, pensate, gli spostamenti della fauna selvatica praticamente in tutto il pianeta. In questo modo si va a mappare la fauna selvatica e si possono attuare delle procedure per proteggere le specie, quelle particolarmente a rischio.

0: e iniziato a prendere la tintarella, no, in questi giorni, a cercare, sì, perché cosa vuoi che poi vado magari in spiaggia così bianco, latticino come sono, e però c'è anche questa preoccupazione, sai, perché arriviamo dall'inverno, non siamo protetti. Naturalmente, quando ci esponiamo al sole, sempre crema protettiva a fattore altissimo, ma se volete aiutarvi ancora un po' di più, c'è questo studio dermatologico che ha rivelato che il consumo quotidiano di uva, pensate un po', anche per sole 2 settimane, modifica l'espressione di alcuni geni della pelle, aumentando la resistenza naturale ai danni cutanei causati dal sole. Quindi non solo le carote, ma anche l'uva fa molto bene.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.
3: 5 in condotta, 5 in condotta.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Doc Ita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
12: Sono le 15.
0: Due.

degli italiani, o meglio la metà degli europei, sì, soffriamo, mi ci metto dentro pure io, della sindrome dell'impostore collettiva. Cos'è, insomma? È quando, insomma, tu ricopri un ruolo, un posto di lavoro e ti senti inadeguato. Ma pure io, poi quando sento qualche mio collega alla radio dico: ma caspita, quello sì che è bravo, mica io che so, ma ecco, questa cosa capita alla metà dei lavoratori dipendenti europei e viene definita appunto questa sindrome dell'impostore. Ci si sente inadeguati rispetto al proprio ruolo, nonostante i successi che poi, insomma, magari sono reali, dimostrati, insomma, tutti noi, in fondo, se stiamo facendo determinato lavoro è perché bene o male, insomma, lo sappiamo fare, no?

0: di te.
1: Vi ricordate che la scorsa settimana abbiamo parlato dell'Everest, che in un giorno c'era tanto di quel traffico lassù, più di 200 persone in un giorno sulla cima dell'Everest. E beh, a proposito di Everest, questo signore può vantarsi, e penso è un record, anzi è proprio un record da Guinness dei primati. Questo signore ha scalato l'Everest 32 volte, è uno Sherpa, uno di quelli che aiutano, sai, poi gli scalatori a portare e così via, guidano, è un po', ecco, una guida dell'Himalaya. Beh, ha ricevuto Kamirita, si chiama questo signore, gli onori della popolazione locale per aver concluso la sua 32esima scalata dell'Everest.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Beh, in questi giorni si fa un gran parlare, no? degli UFO, di questi nuovi file che sono stati rilasciati, resi pubblici dal Pentagono, desecretati dal Pentagono, e lì ci sono delle cose davvero particolari, che nessuno, manco l'esercito americano, manco i servizi segreti americani sanno svelare. Queste sfere verdi, queste palle di fuoco in cielo, queste cose, questi extraterrestri, queste cose, insomma, non dicono che sì, guarda, abbiamo visto l'omino verde con due occhi grandi così. No, ma ci sono delle cose che manco gli americani e manco i servizi segreti americani se le sanno spiegare.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: che mi riporterà da te. Eravamo quei ragazzi lì.
1: C'è polemica in questi giorni a Lazise, sul lago di Garda, perché per questa ordinanza particolare io non avevo mai sentito una cosa del genere. Ma sai, devo dire, non sono così in disaccordo, ecco. A Lazise hanno vietato la musica contro la morale, cioè il comune di Lazise, questa bellissima località sul lago di Garda, ha detto no a quei brani, alla diffusione, anche insomma con impianti stereo e così via, diffusione di quei brani che possono offendere il sentimento religioso, la Costituzione o turbare l'ordine pubblico. Ecco, e c'è polemica su questa, no? Perché uno dice no, l'arte non deve avere censure, ma d'altra parte, insomma, se stai ascoltando musica ad alto volume, questa cosa l'ascoltano tutti, quindi ecco, non lo so, io non so da che parte schierarmi, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori. Sì alla censura per certi brani, penso a certi brani magari di musica trap, adesso non voglio fare nomi, che insomma possono turbare qualcuno, ecco, vanno censurati oppure no? Secondo voi?

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ma che sei, scemo?
6: Io?
5: Tu? Ascolta.
7: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
8: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
9: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
8: Ai!
5: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
10: The more you feel it.

c'è una nuova tendenza che riguarda la moda, che riguarda lo skincare e attenzione, ma chi l'avrebbe mai detto? Però insomma, ragionandoci su, c'è davvero anche su questo tanto da riflettere. E sto parlando della bellezza anziana, sì, cioè tutti quei trattamenti rivolti alle, come dire, alle persone della terza età. Ecco, e forse si sono accorti, sai, che magari i giovani non hanno soldi per le tasche e così via, invece magari sono lì, è un target quello di persone che hanno una certa età. Ecco, adesso non voglio mettere una data, è da quell'anno in poi, no, insomma provate a pensarci anche voi. Fatto sta che Euromonitor ci dice che la pelle giovane sarà minoranza dal 20 per la stragrande maggioranza delle persone, insomma siccome l'età media sarà alta e le persone comunque vorranno sentirsi belle, essere belle, ecco c'è questa ricerca particolare per le pelli più in là con l'età, ecco.

Oh, i commenti riguardo la bellezza per la terza età, che io non trovo per niente male, anzi, è una bella cosa, secondo me, anche se per essere belli poi ad una certa età bisogna magari aver cura della pelle prima, quando si è più giovani, perché sta, vabbè, insomma, già questo lo dicono gli esperti. Invece i vostri commenti riguardo quella notizia che arriva dalla Cise, dove il comune ha vietato quella musica, quella insomma che può offendere, quella che può insomma creare imbarazzo o ecco magari non essere gradita da molti, e devo dire che i nostri ascoltatori per la gran parte dicono sì, è vero, ci vuole rispetto anche lì delle persone, poi uno in privato con le cuffiette si ascolta quello che vuole. Va bene, siamo arrivati ai saluti, vi ringrazio e vi do appuntamento domani. Ciao da Ivano Visonà.

situazione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio cellulare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma-Firenze, un cantiere attivo rallenta il traffico altezza svincolo Orte direzione Firenze. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Colombo ed Appia in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Tiburtina. Sul tratto urbano della A24 per incidente traffico rallentato con code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Per il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie da trattare, anche del tempo da trascorrere insieme nel migliore dei modi. Tra poco parleremo subito di quelle canzoni che improvvisamente, quando ascoltate, ci fanno fare un viaggio nel tempo, no? Mettiamo un po' la retromarcia e viviamo determinati attimi vissuti un po' di anni fa. Perché determinate canzoni hanno questo potere? Lo scopriamo tra poco.

Succede un po' a tutti, cari amici di The Mag, di essere in macchina e poi a un certo punto parte un determinato brano e senza capire come ci ritroviamo catapultati in un periodo della nostra vita passato, no? Magari andiamo indietro di 10, 15, 20 anni. Perché succede tutto questo? È una cosa che accade quasi automaticamente, alziamo il volume, sorridiamo e per quei 3 minuti della canzone non siamo più in auto ma ci troviamo altrove, magari riviviamo un determinato momento d'estate con i nostri genitori, una vacanza. Gli scienziati hanno dato un nome a tutto questo, reminiscence bump, cioè il picco dei ricordi emotivi che si forma soprattutto tra i 13 e i 18 anni. Per questo motivo ci sono proprio delle canzoni ascoltate da adolescenti che diventano una specie di archivio emotivo permanente. Non ricordiamo solo la musica, ma ricordiamo chi eravamo, no? Con chi stavamo, i primi amori, magari le prime delusioni, le estate infinite, le cuffiette sul pullman, le finestre abbassate, quei piccoli attimi che comunque porteremo con noi per tutta la vita grazie a determinate canzoni. Il cervello in quel momento riattiva le stesse aree legate al piacere, alle emozioni, e non è semplicemente un ricordo ma è quasi una mini macchina del tempo, ecco. E forse è proprio per questo che certe canzoni non invecchiano mai, no? Determinati brani dentro di noi non smettono mai di suonare e la nostra preferenza musicale va anche attribuita ai momenti belli vissuti in determinati periodi della nostra vita.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

Ultimamente, cari amici di The Mag, sta accadendo una cosa molto curiosa. Sempre più persone over 40 decide di tornare a scuola, tornare a studiare dietro ai banchi, e lo fa non per obbligo ma per una cultura personale e generale. Magari il percorso scolastico nell'età giusta non è andato proprio per il meglio e quindi si decide di tornare, di prendere una nuova laurea, di studiare di nuovo, e tutto questo accade per una crescita personale e non solo. Vediamo meglio tra poco quello che appunto decidono di fare determinate persone e perché.

Per anni, cari amici, ci hanno venduto un'idea, secondo me molto sbagliata, che esiste un'età giusta per fare determinate cose, anche un'età giusta per studiare, no? Prima i libri, quindi età adolescenziale fino ai 18-19 anni, poi università, poi subito il lavoro e basta. Invece c'è qualcosa che sta cambiando. Negli ultimi anni stanno aumentando gli iscritti over 40 nelle università italiane. Ci sono tante persone che decidono di rimettersi in gioco quando teoricamente la scuola dovrebbe essere già un capitolo abbastanza chiuso, no? E con una chiave girata più volte, no? Con più mandate. C'è gente che lo fa per cercare nuove opportunità professionali, chi semplicemente vuole imparare qualcosa che aveva sempre rimandato. E la parte interessante è che spesso affrontano queste persone lo studio in modo completamente diverso rispetto a quando avevano magari 20 anni. Si ha meno ansia, si hanno anche più competenze, no? Si è più grandi e anche più voglia di capire davvero, perché a 40 anni magari hai messo molta più consapevolezza dentro di te. E il messaggio è bello in tutto questo, no? Non esiste una scadenza per migliorarsi. In questa epoca noi viviamo pieni di aspettative. A 30 anni devi essere abbastanza pronto per affrontare qualsiasi cosa, invece sta cambiando un po' il trend. Anche a 40 anni si può ritornare indietro e ripartire da zero per avere ancora un futuro migliore.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

Ci sono tante persone single oggi in Italia e tutto questo accade anche perché, secondo uno studio su oltre 5.000 giovani, uno dei principali ostacoli alle relazioni in questo 2026 non è la mancanza di occasioni, perché comunque si trovano sempre, ma quella di soldi. Infatti il 52% degli intervistati ha indicato la difficoltà economica come il primo freno agli appuntamenti, e se ci pensiamo non è nemmeno così assurdo, no? Dobbiamo sovrastare tante cose prima di pensare ad una relazione: affitti altissimi, stipendi molte volte anche bassi, trasporti, aperitivi che ormai costano come una cena elegante, poi non lo so, si va al cinema, weekend, parcheggi, anche il classico usciamo a bere qualcosa è diventato meno spontaneo di una volta, e quindi succede una cosa strana: non è che le persone non vogliono innamorarsi, è che spesso si sentono economicamente troppo instabili perfino per vivere con leggerezza una relazione. Oggi i giovani adulti non stanno rimandando solo la casa, i figli o i viaggi, a volte stanno rimandando persino l'idea di costruire qualcosa con qualcuno. La tua cicatrice

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì, inizio di settimana. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, sempre qui con il nostro magazine. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma-Firenze per consentire le operazioni di spegnimento di un veicolo in fiamme ed il ripristino della sede stradale, attiva interdizione al transito veicolare tra Orte ed Attigliano direzione Firenze, al momento code di 5 km in aumento. Sul grande raccordo anulare coda a tratti per traffico intenso tra Colombo ed Appia in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna un incidente rallenta il traffico tra Boccea e Selva Candida, rimanendo l'interna rallenta tra Cassia Bis e Salari e più avanti tra le uscite Nomentana e Tiburtina. Sul tratto urbano rallentamenti tra via Fiorentini e la Togliatti direzione Grande Raccordo Anulare. Ci spostiamo sulla strada provinciale Braccianese Claudia, dove un incidente rallenta il traffico altezza Osteria Nuova nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via Anguillarese. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.
0: Due.

Sembra incredibile, ma è passata un'altra settimana. Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli. La mia voce non è il meglio oggi, però è così. Purtroppo è così perché ci sono dei malanni di stagione. Dopo quelli dell'influenza, anche il cambio di stagione fa questi brutti scherzi. Colpi d'aria e quant'altro. Che volete farci? Però tra pochissimo, a parte i colpi d'aria, ci sono anche i colpi di testa e parleremo a Super Hits delle paturne del boss Bruce Springsteen contro Donald Trump. A tra poco.

cominciamo a parlare del boss tornando indietro nel 2005 qui a Super Hits, perché c'è stato il famoso scontro frontale tra Donald Trump e Bruce Springsteen, che fu insultato via social dal presidente dopo aver definito la sua amministrazione corrotta e incompetente proprio dal palco di Manchester durante un suo concerto. Nonostante l'astio odierno, sapete tutti che i due non si amano per niente, lo staff di Trump cercò storicamente di usare le canzoni del rocker per le sue, diciamo, i suoi comizi elettorali. Non ci riuscirono, ovviamente. Comunque, tanti ritengono che questa spaccatura tra i due rappresenta un po' la perfetta sintesi della profonda e insanabile spaccatura, no? Che c'è negli Stati Uniti in questo momento. Quindi il boss Bruce Springsteen continua a far sentire la sua voce anche oggi, lo avete sentito varie volte in queste settimane che ne abbiamo parlato, appunto, dello scontro tra lui e Trump.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: WRN Radio. The more you hear it,

E questa è la nostra classica rubrica Beatles. Siamo in radio, noi possiamo vedere invece le immagini che voi state solo ascoltando il brano musicale dei Beatles che suonano su una terrazza. È famosissima. Quello è un edificio a Savile Row, il numero 3 precisamente, di Londra, che è la sede della Apple Corps. A quanto pare in questi giorni è stato annunciato che aprirà per la prima volta al pubblico, diventando uno spazio espositivo ufficiale dove si potrà visitare la celebre terrazza dell'ultimo concerto dei Beatles. Sapete che come gran finale i Beatles cantarono da questa terrazza. Questo leggendario live improvvisato sul tetto fu eseguito il 30 gennaio del 1969 e quanto durò? 42 minuti. Venne interrotto dalla polizia londinese a causa del lamentarsi del troppo rumore dei vicini. Cioè anche i Beatles hanno avuto a che fare con i vicini. Pensate, neanche l'ultimo concerto gli hanno fatto fare. McCartney si è detto entusiasta di questa iniziativa e l'ha definito un'idea fantastica che permetterà finalmente ai turisti di vivere un'esperienza immersiva legata alle band senza intasare il traffico davanti ai cancelli di Abbey Road, naturalmente. I Beatles restano la band di Liverpool che ha rivoluzionato la storia della musica e anche la nostra trasmissione, perché tutte le settimane ne parliamo. Pensate quante altre puntate potremmo fare sui Beatles. E se volete andare a visitare questa terrazza, lo potete fare da oggi in Inghilterra, a Londra. È possibile.

Oggi pomeriggio torniamo a parlare di Neil Young, perché ha vinto una battaglia legale contro la casa di moda Chrome Hearts, che ha ufficialmente ritirato la causa per violazione di marchio intentata contro la sua nuova band di supporto. Come mai sta cosa qua? Il nome del gruppo non voleva plagiare la Griff, ma era un omaggio a un verso della canzone del 1976, Long May You Run, proprio questo che stiamo ascoltando in sottofondo, dove Young canta With Your Chrome Heart. Nel testo c'è questo passaggio e la band di supporto aveva fatto questo omaggio qua. Secondo gli esperti del diritto d'autore, il passo indietro del marchio di lusso dimostra la difficoltà di rivendicare l'esclusiva assoluta su parole di uso comune nel settore artistico e musicale. C'è talmente tanta la bordata di roba che si è inventato che vai a capire come fai a raggiungere una battaglia legale su nomi che magari usano tutti ormai. Sapete che Neil Young è canadese, adesso ha 79 anni e suona ancora veramente e fa ancora concerti. Pazzesco, veramente. Grande Neil Young.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: URN Radio. Bellissima. URN Radio.
3: Your radio station.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Come fai a non riconoscere questa chitarra? Impossibile. Siamo alla celebration del giorno qua su Super Hits con Fabio Meli su VRN Radio. ACDC.

0: l'album High Voltage compie ben 50 anni. Ha segnato un mezzo secolo di storia dell'hard rock mondiale, ragazzi. Oggi ne celebriamo il suo 50esimo. Sapevate che all'interno dell'album non era presente all'inizio della sua pubblicazione la canzone TNT? Perché era nella primissima edizione australiana. Poi per il pubblico internazionale fu rieditato l'album con inserendo appunto questo brano mancante. Averlo senza quel brano secondo me è una chicca da collezionisti. Diciamo che questo album all'inizio la critica non piacque tantissimo, cioè c'erano divergenze un po' qui un po' là. Adesso è considerato capolavoro assoluto del rock puro. Sempre gli AC/DC, sapete che erano due fratelli, Angus e Malcolm Young, sono perché sono ancora in attività. Due fratelli scozzesi, però fondano la band a Sydney, proprio in quel periodo dove in Australia succedeva di tutto dal punto di vista musicale. Milioni e milioni di dischi venduti, spero che voi degli AC/DC avete un disco in casa, perché se uno vuol sentire un po' del rock fantastico è sicuramente questo.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

puntata di lì abbiamo parlato degli AC/DC, abbiamo parlato di Neil Young, della famosa terrazza dei Beatles che adesso la potete visitare, amici a casa, e poi abbiamo anche parlato delle paturnie, come le ho definite io, tra Donald Trump e Bruce Springsteen, che continuano attualmente. Noi continueremo lo stesso anche domani, senza Donald Trump naturalmente. Sempre la stessa ora, 17, vi do appuntamento domani. Grazie di averci seguito. Da Super Hits, Fabio Meli, è tutto. Ciao a tutti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma-Firenze per consentire le operazioni di spegnimento di un veicolo in fiamme ed il ripristino della sede stradale attiva interdizione al transito veicolare altezza svincolo Orte direzione Firenze. Prestare attenzione sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Colombo e Roma Teramo in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Aurelia e Selva Candida, Nomentana e Roma Teramo e più avanti tra le uscite Roma Nina ed Apia. Sul tratto urbano si rallenta tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare. In via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia, mentre in via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa e Cecchine più avanti a Pavona, altezza via del mare, nelle due direzioni. Da Claudio Valaccia d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
6: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
7: Carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Diamo inizio a un'altra settimana, oggi è lunedì. E salutiamo tutti, compresi ascoltatori di quelli che non mancano mai e anche quelli nuovi che si sono magari collegati per la prima volta, per la seconda, per l'ennesima. Bene, iniziamo

when the world is running down, you make the best of what's still around. Era il 1980, l'album famosissimo, bellissimo, Zenyatta Mondatta, sulle onde della musica. Adesso c'è Cyndi Lauper.

successo planetario, primo in classifica Billboard Hot 100, Time After Time, famosissima, Cyndi Lauper, l'album She's So Unusual era il 1984.

Annie Lennox, questa bellissima Shine Light, una grande reinterpretazione in chiave pop della Shine Light, un brano degli Ash del 2001, rifatta appunto da Annie Lennox nel 2009, contenuta nell'album The Annie Lennox Collection.

0: radio station.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, i Toto con Minefields, un brano che dà il titolo al loro undicesimo album del 1999 e il ritorno di Bobby

una versione questa di Valerie di Steve Winwood del 1987, la rinascita di un brano in origine pubblicato nel 1982 nell'album Talking Back to the Night nel 1982, ma non ebbe un successo che poi ha avuto con questa versione che abbiamo appena ascoltato e che fa parte di un album, in effetti questo è un remix, sì, fa parte di un album che si chiama Chronicles, un brano remixato da Tom Lord Alge. Bene, sulle onde della musica continuiamo con chi? Ah, Shania Twain.

0: 1999, l'album Come On Over, Shania Twain, Danton, Embrace Me Much. Prima non c'era l'autotune, qualcosa c'era come magari l'autotune, e c'erano come in questo caso le quintalate tra eco e riverbero e quant'altro, insomma era, c'era quello per mettere in risalto un po' la voce, per renderla un po' più presente, così magari adesso invece si distorce con l'autotune. Oh, bene.
1: State ascoltando sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Allora, prima dello spot, White Knuckle Ride, un brano dei Jamiroquai del 2010, un loro settimo album

il decimo album di Robbie Williams del 2014, anzi no, del 2013, Swing Both Ways, Shine My Shoes.

primo e unico album dei Maggio Band era il 2000 Lady, un grande successo, è ancora oggi un inno sicuramente è rimasto tale. Lady, Hear Me Tonight, Maggio Band sulle onde della musica. Adesso ci ascoltiamo un bel pezzone di Joe Jackson.

Pezzo grande, straordinario, Joe Jackson, You Can Get What You Want, Till You Know What You Want, faceva parte dell'album, fa parte ancora dell'album Body and Soul del 1984. Oh, siamo in chiusura, sì, siamo per abbassare la serranda sulle onde della musica, detto così molto terra terra. Sì, vi lascio con chi? Con Michael Jackson, chiaramente. Chiaramente per me, perché ho la scaletta, ma per voi l'avete appena capito che si tratta di Michael Jackson, il prossimo brano che chiude sulle onde della musica di oggi. L'appuntamento è per domani con il solito Antonio DJ Flyers e sottoscritto. Get on the Floor, il brano di Michael Jackson, che faceva parte e ancora fa parte dell'album Off the Wall, famosissimo, 1979. L'ho detto Michael Jackson, l'ho detto un po' alla Piazza Carlo III, insomma, a Napoli, mentre gustavo una sfogliatella. Michael Jackson, Get on the Floor, The Wall. Ci sentiamo domani, sempre alle 18 puntuali. Ciao. Se va, sì, no, ma sta andando, in finale questa volta, vai.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio sul grande raccordo anulare coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino ed Appia in carreggiata esterna. Rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite Prenestina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria, più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est, mentre in senso contrario per incidente lunghe code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare. Percorrendo la Roma Fiumicino si rallenta tra via Isacco Newton e la Colombo nei due sensi di marcia. In via Casilina traffico rallentato con code tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Ed in via di Vermicino per un cantiere attivo lunghe code tra via Einaudi e via San Paolo Apostolo nei due sensi di marcia. Attivo senso unico alternato, prestare attenzione. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio, più l'ascolto.

0: news. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chiama Stefania.
16: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
15: Ora però posso chiamare senza auricolare?
16: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
15: Ma io non ti butterei mai.
16: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
17: Sono le 20:02.

0: care. Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati sulle nostre frequenze per questo lunedì sera davvero speciale. Io sono Pasquale Auletta, insieme a me Saverio Senzio, e questa non è una puntata qualunque, perché con oggi inizia l'ultima settimana della stagione.
1: Di questa stagione. Buonasera, bentrovati a tutti, grazie di essere con noi, state ascoltando Saverio Senzio e sì, siamo arrivati alle battute finali, grazie di tutto quello che abbiamo fatto insieme.
0: Abbiamo bisogno di una pausa.
1: Quello sì, assolutamente sì.
0: Sembra ieri quando abbiamo iniziato questo viaggio insieme per questa nuova stagione. Invece eccoci qua, ultima settimana prima della pausa estiva.
1: Ma ci sono ancora un sacco di cose belle da fare. Poi ci fermiamo noi per questa pausa, ma c'è la programmazione di WRN che continua, anzi si rinnova con un sacco di novità che poi vi diremo.
0: Ma anche noi continueremo, andremo avanti con gli spezzoni,
1: esatto,
0: più belli delle nostre
1: recap,
0: delle nostre puntate, quindi non sarà solo di domenica ma sarà anche nel corso della settimana.
1: Torniamo ad oggi,
0: c'è ancora lo spoglio in corso, quindi che hai fatto? Sei salito, non sei salito?
1: Ragazzi, siamo ai momenti finali.
0: È stata una stagione fatta di notizie, sorrisi, curiosità, riflessione e soprattutto della vostra compagnia. Anche questa sera una puntata ricca di storie incredibili, parleremo addirittura della presunta fine del mondo, una nuova data.
1: Ecco.
0: Parleremo di una banconota che vale zero ma che fa impazzire i collezionisti, parleremo di un accordo che sta facendo discutere gli Stati Uniti e poi vi porteremo in viaggio verso dove?
1: Questa settimana andremo al centro dell'Italia.
0: Centro d'Italia, quindi
1: sì.
0: Allacciate le cinture, parte l'ultima corsa stagionale di Rainbow.
1: Fate i bravi, mi raccomando, nel frattempo se volete dirci qualcosa scriveteci. Io saluto Gaetano Maria, forse non l'abbiamo fatto. Anche lui ha bisogno del suo meritato riposo e a lui il solito invito. Facci viaggiare con la buona musica di Rainbow, tutti i colori della settimana.
2: Con le altre

0: Partiamo subito con una notizia che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni. Pare che qualcuno abbia riscoperto uno studio del 1960, secondo cui la fine del mondo arriverebbe, segnatevi la data, il 13 novembre 2026. Tu hai qualcosa da fare, da organizzare, preparate le cose perché non
1: vabbè,
0: si sa mai.
1: Vabbè, me ne sistemo, insomma, giusto per...
0: Già qui viene da fare...
1: Vai a letto, quando è per tutti, è mezza festa.
0: Mezza festa.
1: Capito?
0: Già qui viene da fare una domanda fondamentale. Se la fine del mondo fosse davvero vicina, perché continuano ad arrivare le bollette?
1: Esatto.
0: Comunque, lo studio era stato elaborato da un fisico austriaco tale Heinz von Foster e metteva in relazione la crescita della popolazione mondiale con la disponibilità delle risorse terrestri. Secondo il modello matematico elaborato all'epoca, si sarebbe arrivati a un punto critico proprio nel novembre 2026. A me sembra un po' improbabile questa cosa. Comunque, non stiamo parlando di una profezia scientificamente accettata. Del resto, abbiamo già superato il Millennium Bug, dove si dovevano spegnere tutti i computer. Abbiamo superato il 2012 dei Maya. Tu pare che per quella data avessi fatto scorta di biscotti. Ecco. Noi siamo ancora qui. Però in compenso i biscotti li hai finiti.
1: Quindi... Eh sì, perché poi è un fatto nervoso, è un fatto di ansia che uno mangia i biscotti.
0: Quindi dietro questa notizia sensazionalistica c'è un tema comunque molto serio: la sostenibilità, l'ambiente, i consumi e la crescita della popolazione. Quindi probabilmente questa elaborazione statistica non teneva conto di tante cose. A me sembra che comunque ci sia ancora da mangiare, da poter vivere un po' di tempo in più, a meno che questi stupidi che ci governano non mettano su una nuova guerra, un nuovo qualcosa.
1: Esatto, più che altro è quello che spaventa, cioè che ci tiene vigili, no?
0: Di recente le polemiche per quelli della flottiglia, per gli abusi subiti ad Israele. E non vedo perché non si prendano seri provvedimenti nei confronti di questi imbecilli che continuano a comportarsi in questo modo. Tu te la ridi?
1: Me la rido perché abbiamo un'idea diversa, quindi sto in religioso silenzio.
0: Meglio così,
1: ecco.
0: Altrimenti subisci anche tu.
1: E nella nostra ultima settimana non possiamo lasciarci che abbiamo il digato, Letta, capito? Dobbiamo lasciarci cic to cic, cioè
0: perfetto.
1: Stare bene.
0: Poi okay. Ne parliamo in bassa frequenza, ne parliamo a microfoni spenti.
1: Ecco.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
2: Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Vedi? Cioè, alla fine eravamo anche d'accordo.
1: Eravamo d'accordo, solo che lui non aveva capito cosa volessi
0: dire. No, io pensavo, no, mea culpa, cioè faccio missione, non avevo capito una mazza.
1: Ma perché non gli tagliamo la testa? Lasciamo perdere.
0: Perché anche quello è un diritto umano, capito? Cioè, quello, vivere è un diritto
1: umano. Uno stronzo
0: umano,
1: che dice esatto, stronzate lo dobbiamo lasciare, o meglio, ragazzi, che fa anche stronzate dobbiamo tollerarlo. Passiamo a una notizia, a una curiosità che ha conquistato il mondo del collezionismo. Pare ci sia una banconota, la banconota da 0 euro. Qua io penso di averne in quantità industriali. Ecco. Sembra una contraddizione, invece comprare...
0: Ma è fisica.
1: È fisica, comprare una pizza senza mozzarella o una radio senza musica. E invece esiste davvero una banconota souvenir stampata con caratteristiche molto simili a quelle delle vere banconote europee. Filigrana, microstampa, oleogrammi, numero seriale, sistemi di sicurezza.
0: Cioè magari diventa anche da collezione.
1: È da collezione perché non ha valore legale, quindi nessuno può andare al supermercato e pagare con 0 euro.
0: Immagino.
1: Anche se sarebbe interessante poi vedere la faccia del cassiere.
0: Esatto.
1: Queste banconote sono nate per il collezionismo e per commemorare città, monumenti, eventi e personaggi storici. Alcune edizioni limitate hanno raggiunto quotazioni molto superiori al prezzo iniziale, quindi è il classico caso in cui il valore non dipende da ciò che è scritto sopra, ma dalla rarità, come le figurine dei calciatori, te le ricordi?
0: Ok, assolutamente sì.
1: O come alcuni dischi in vinile, che oggi...
0: album.
1: Pizza balla che non si trovava mai, o come alcuni dischi in vinile che oggi valgono centinaia di euro. Quindi il fenomeno dimostra che il collezionismo continua ad essere vivo anche nell'era digitale. Ora, a prescindere che noi non abbiamo materialmente queste monete da 0 euro, ma io e Saverio abbiamo tanti 0 euro.
0: Possiamo fare proprio la storia, insomma, cioè possiamo spiegarvi un sacco di cose
1: sugli 0 euro.
0: 0 euro.
1: Quindi ci manca solo la banconota, ma degli 0 euro
0: siamo a posto.
1: Ne abbiamo in quantità industriale.

0: Parlavamo prima di alcuni personaggi particolari che stranamente vengono tollerati. Voliamo negli Stati Uniti, dove una vicenda sta facendo discutere osservatori politici, cittadini, politici vari. Secondo quanto riportato da diversi media, c'è un accordo tra il Dipartimento di Giustizia e l'Internal Revenue Service che avrebbe previsto limitazioni alle verifiche fiscali nei confronti del presidente Trump e dei suoi familiari. Quindi io controllo le vostre tasche, voi, ed è statuito da legge, non vi dovete permettere di controllare le mie di finanze. Beh, quindi come il prete, fai quello, certo, che dico io, ma non fare quello che faccio io. La questione ha acceso immediatamente il dibattito. Da una parte c'è chi sostiene che si tratti della chiusura di un lungo contenzioso, dall'altro chi teme che possa rappresentare un precedente molto delicato sul piano istituzionale.
1: Ma guarda, io sono contento solo di una cosa, cioè io la metto al di là insomma di quello che è proprio il fatto in sé. Io sono contento solo di una cosa: so che negli Stati Uniti d'America la percentuale di gradimento, la percezione di gradimento di Trump è veramente ai minimi storici, come non si vedeva da decenni. Sembra che sia il 34% di preferenza, che è molto bassa.
0: Ma sono contento, le stesse persone che lo hanno poi votato.
1: Esatto.
0: Quindi si sono ricredute.
1: Esatto. Cioè dico, sono contento perché c'è una coscienza critica che poi porta l'americano medio, che viene, per il mio personale, mi assumo la piena responsabilità di quello che dico, che viene affabulato da quello che era la nuova America di Trump, si è scettato lo suono, no? Come diciamo noi a Napoli, si è reso conto che
0: il discorso è un altro. Allora,
1: politiche...
0: scusami, se uno ti dice, Saverio, attenzione, no, che se metti le dita nella porta,
1: certo,
0: ti fai male,
1: ragazzi.
0: Qual è la cosa che ti dice no, devo mettere le dita nella porta per vedere, no, se veramente mi faccio male?
1: Ma io
0: male,
1: veramente penso che lui sia un disturbato, eh? Cioè, ormai anche c'è gente che lavorava, adesso non lavora più, nel suo staff, che sostiene che Trump abbia disturbi comportamentali.
0: No, ma di recente c'era una polemica su quella persona del suo staff che ha detto: guarda, per un periodo devo essere messa a riposo, c'ho mio marito che ha un tumore, devo seguirlo nelle fasi finali, è stata licenziata. Quindi vorrei capire delle logiche.
1: Pensate.
0: Ma il tema centrale è anche quello dell'uguaglianza davanti alle,
1: esatto,
0: regole, perché quando si parla poi di fisco, ma in qualsiasi parte del mondo, i cittadini vogliono essere certi che le norme valgano per tutti, quindi non solo per alcune persone, non per altre.
1: Esatto, cioè voglio dire, la legge è uguale per tutti in Italia e in tutte le parti del mondo. Dovrebbe essere così, o quantomeno se uno Stato adotta una legge sua, è comunque vero che questa legge debba essere per tutti.
0: Ma vedremo come andrà a finire.
1: Non a suo, cioè veramente ho l'impressione che Trump sia un bambino a cui ci è stato dato un giocattolo e lui ogni tanto ci gioca, ogni tanto si rompe le scatole, lo butta. Però stiamo parlando degli Stati Uniti d'America.
0: No, stiamo parlando,
1: attenzione,
0: di mondo in generale, perché poi le sue decisioni,
1: esatto,
0: in generale, perché poi le sue decisioni,
1: esatto,
0: influenzano anche quelle di altre parti del mondo. Ma vedremo nei prossimi giorni.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali.

0: edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: The more you feel it.

0: Invece.
1: Come ogni lunedì arriva il nostro consiglio di viaggio, ci ha detto che ci porta nell'Italia centrale, dove nello specifico?
2: Ti porto a Pitigliano, che si trova nell'estremo sud della Toscana, al confine con il Lazio, dista circa 75 km da Grosseto e circa 110 km da Siena, quindi veramente siamo al centro d'Italia. Pitigliano è stata abitata fin dall'età del bronzo. Successivamente, a partire dall'VIII secolo, ebbe sede un insediamento etrusco. Di tale presenza resta oggi un breve tratto di mura in grandi blocchi di tufo nella parte nord-ovest, accanto alla porta di Sovana. Fu città romana e nel Medioevo divenne feudo degli Aldobrandeschi. Qui saluto Marina, ne approfitto, mi mette sempre questi termini carini. E dal 1293 dagli Orsini. Sotto gli Orsini, Pitigliano divenne capitale della contea omonima e sede vescovile, soppiantando Sovana. Fu poi nominata città. Con l'estinzione della famiglia Orsini divenne feudo di Pietro Strozzi e poi di Cosimo I de' Medici. Pitigliano è uno dei borghi più scenografici della Toscana, in particolare giungendo dalla direzione di Manciano. Lungo la strada statale 74, in corrispondenza della curva di fronte alla chiesa della Madonna delle Grazie, si ha davanti una suggestiva e scenografica visione della cittadina, particolarmente bella nel primo pomeriggio con il sole alle spalle, che si erge maestosa su un masso tufaceo tra i torrenti Lete e Melete. Le case dell'abitato sono costruite sul filo della rupe, formando con esso un corpo unico e un insieme alquanto pittoresco. La rupe di Pitigliano è circondata da tre lati da burroni, che sono pietre di grotte scavate nel tufo. Ok, il centro storico si sviluppa su tre vie principali. Nei dintorni pitigliani sono numerose le cosiddette vie cave, profondi percorsi ricavati tagliando la roccia tufacea. Alcune vie superano il chilometro di lunghezza con pareti alte fino a 20 metri. Le principali da vedere sono quella di Gradone, dove è interessante il museo all'aperto didattico informativo, di San Giuseppe di Fratenuti, di San Rocco e della Madonna delle Grazie. Molto carino, molto bella da vedere. Pitigliano si raggiunge da Napoli in un paio d'ore, cioè proprio al centro d'Italia. Quindi andatelo a vedere e diteci cosa ne pensate.

0: talk about.
1: E anche per questa sera siamo arrivati al termine del nostro viaggio quotidiano, una puntata intensa tra profezie di fine del mondo, banconote che valgono zero ma fanno sognare i collezionisti, vicende internazionali e una splendida meta da inserire nella lista del prossimo viaggio.
2: Grazie di essere stati con noi anche in questo lunedì, in questa settimana che è cominciata un po', finalmente roba varia, poi invece va in onda e parte la malinconia, ma va bene così, è l'ordine naturale delle cose. Noi ci ritroviamo domani.
1: Sì, perché questa è soltanto la prima puntata dell'ultima settimana prima della pausa estiva, poi ci aspettano ancora altri appuntamenti insieme, altre notizie, curiosità, sorrisi e tante storie da raccontare, quindi niente malinconia, la valigia per le vacanze può aspettare ancora qualche giorno.
2: Ancora qualche giorno, perché domani sera noi torniamo qui a partire dalle 20. Grazie a Gaetano Maria per aver curato sapientemente la regia. Mi raccomando, voi mettetevi comodi, slacciatevi le scarpe, state tranquilli, il giorno è finito, domani si riparte e bisogna necessariamente ripartire alla grande.
1: Grazie anche a tutti voi che ci seguite da casa, dall'auto, dal lavoro, magari dal balcone mentre vi godete un po' di fresco. L'affetto che ci dimostrate ogni giorno è il motore che ci spinge ad accendere i microfoni e a prepararci anche per la prossima stagione. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani sera, come diceva il Senzio, stessa ora, stessa frequenza, per una nuova puntata di Rainbow. E poi domani ci fai sapere come è andata a finire.

0: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
1: Da leggere.
2: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
3: Da leggere. Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa, si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La Linea Sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
4: Da leggere.
5: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni. È la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
4: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Destra, sinistra, destra, sinistra, sì, avanti e indietro, destra, sinistra. No, ma no, non sono diventata matta, no, sono sempre io. La vostra Giorgina, qui su Warren Radio, Shake It, in sottofondo il nostro cavaliere Giorgio Milanese che già se la ride. No, è che stavo calcolando i passi per un brano che ho nella testa, vabbè, ve lo dirò la prossima volta, ma non perdiamoci, no, perché c'è il cavaliere che vuole salutarvi come si conviene. Aspetta, però devo dare il bacio d'inizio puntata, Giorgio. Eccolo, eccolo. Giorgio, puoi salutare tu velocemente.
1: Allora, eccomi, Giorgina, pronto come ogni lunedì a fare shakerare per bene. Tanto il caffè da solo non basta. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Tenetevi forte, che oggi si balla tra musiche di ieri e di oggi.
0: Si balla e ci si emoziona. Ma tutto questo tra poco, sempre qui su Warren Radio.

0: all'arrembaggio! All'arrembaggio! No, non sono, no, non mi guardate male, non sto partendo per una crociera, non sto andando da nessuna parte, solo volevo introdurre un po' con ironia la curiosità del nostro cavaliere Giorgio Milanese qui su VRN Radio, a Shake It. Cavaliere, sto immaginando di essere su una nave pirata con quella bella benda sull'occhio, già non ci vedo un tubero di mio, se mi metto anche la benda sull'occhio, vabbè, lasciamo stare, ma perché i pirati portavano questa benda sull'occhio?
1: Cara Giorgina, io non sono Morgan il pirata, però so il motivo per cui portavano la benda sull'occhio, che non sempre, Giorgina, era per un occhio ferito, alcuni la usavano per adattarsi rapidamente al buio, pensa. Tenendo un occhio coperto lo mantenevano già pronto per ambienti scuri, e cosa succede? Che quando scendevano sotto coperta bastava cambiare lato della benda e così si vedevano subito anche senza luce.
0: Hai capito? Non avrei mai pensato questo. Cioè, ho sempre creduto che la benda fosse dovuta ad una cicatrice, una ferita, magari in battaglia avevano perso un occhio, insomma capitavano anche queste cose. Mai e poi mai avrei pensato che la ragione per la quale i pirati tenessero una benda sull'occhio fosse questa. Che grande scoperta che ci hai fatto fare, cavaliere. Grazie, grazie, grazie. Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Giorgio.
0: E adesso musica, sì, la buona musica di VRN Radio.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio. Più l'ascolto.

0: scattare una foto.
1: State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno tempo.

0: Ma che ora è questa sera qui su Warren Radio a Shake It? C'è il cavaliere da dietro il vetro insieme alla regia che mi guarda, dice: ma come, ma non sai che ora è? Sono le tre? No, non sono le tre, ragazzi, no, sono le tre. Il titolo della canzone che avete appena gustato, Mina e Celentano, un pezzo del 2016 di Luca Rustici e Philippe Léon. Ma sapete che uno dei due autori è qui con noi questa sera? Sì, e si tratta di Philippe Léon, che è già stato nostro ospite, e allora non ci rimane che dargli il bentornato. Ciao Philippe, bentornato su VRN Radio.
1: Ciao, un saluto a tutti voi, a tutti i radioascoltatori.
0: Philippe, è un piacere reciproco, sei tornato con noi perché abbiamo tante cose da raccontare al nostro pubblico. Racconteremo anche delle ultime produzioni di un grande progetto, insomma, ma non voglio svelare ancora nulla. Però ricordiamo quante cose tu hai fatto per i più distratti o le più distratte in ascolto. Philippe Léon, sei autore di tanti pezzi, uno tra tutti è questo, che è tra, diciamo, non è proprio recentissimo, però è tra i brani forse meno storici. Ma alcuni altri artisti per i quali tu hai scritto delle canzoni di grande successo, ricordaceli un po'.
1: Ho scritto una delle più belle, ho scritto a Loredana Bertè, Amici non ne ho. Ho fatto tre Sanremi con Loredana Bertè, ho scritto un altro pezzo a Loredana Bertè, Amici, Angeli Angeli, l'anno dopo. Poi ho scritto Dimmi che mi ami, l'ultimo a Loredana. A Loredana ho scritto 39 canzoni, ho lavorato 15 anni con lei. E quindi il periodo che ero con Loredana non davo canzoni a nessuno, perché Loredana diceva: facciamo il binomio Bertè-Léon. Solo che io non apparivo e tutti pensavano che Léon era il nomiglio che si dava alla Bertè per depositare tutta la canzone.
0: Ecco.
1: Poi sono venuto fuori alla fine che esistevo anch'io, era quello il problema. Poi ho scritto le canzoni un po' a tutti, vuol dire a Mina, Celentano, Mina e Celentano insieme, Patti Pravo, Da Cutugno, Nino D'Angelo, D'Episcopo, persino Malgioglio ho fatto cantare.
0: Ecco.
1: Ho fatto cantare anche delle donne, la Barali.
0: Hai fatto cantare un sacco di artisti, veramente tanti, perché poi quando sono tanti davvero uno ci deve pensare, quanti sono state e quante canzoni tu hai scritto. Hai citato un pezzo che ha partecipato a Sanremo 94, 1994, di Loredana Bertè. Sei d'accordo? Lo facciamo ascoltare al nostro pubblico?
1: Amici non ne ho.
0: Amici non ne ho, Bertè Léon, qui su VRN Radio. I Shake It.

0: una medicina qui su VRN Radio e Shake It. Ospite questa sera è Philippe Léon, un grande ritorno. Philippe, abbiamo cambiato completamente genere tra le prime canzoni che abbiamo ascoltato insieme al nostro pubblico, da Sono le tre di Mina Celentano, Amici non ne ho, Loredana Bertè. Questa medicina è cantata dalla banda Léon.
1: Una medicina era la storia di una persona che ha bisogno della medicina per essere felice. Scrivo le storie d'amore ma con delle metafore. Mi diverte perché tante volte viene al volo il testo e tante volte invece bisogna lavorare dei mesi. Il bello di questo lavoro qui è questo proprio, quello di far ballare sia le note sia giustamente anche le parole, che devono avere anche un significato che può sembrare stupido, ma chi parla poi con l'autore riesce a spiegare all'autore cosa c'è dentro quella canzone e quindi cambia poi il giudizio. Dice: ah, io pensavo che era una cosa frivola, così, una cosa superficiale, invece non è vero, dentro c'è sempre il mestierante, perché io sono tanti anni che scrivo canzoni, quindi è normale che ci sono tanti anni di lavoro.
0: Sono tutti grandi pezzi di grande successo e, come dici tu, bisogna scavare, io dico, scavare. Andare a cercare il significato recondito, il significato più nascosto di una canzone, un po' come leggere una poesia ermetica. Tu sai che questo lo sa anche il nostro pubblico, che anch'io scrivo, io scrivo poesia, molto spesso le mie poesie sono ermetiche e bisogna proprio andare a scavare, ma tanto per capire qual è il significato di una canzone, di una poesia, a volte anche dell'arte astratta, che è un po' la stessa cosa, bisogna capirla un po'. Volevo chiederti di questo nuovo lavoro discografico, che in realtà è una cover, era un pezzo, se non ricordo male, dei primi anni 60 dell'Os Marcellos Ferial, Sei diventata nera. Ma come mai la decisione di riproporre in chiave più moderna questo pezzo?
1: Abbiamo fatto una taranta perché nei villaggi hanno bisogno di far cantare un po' tutti, quindi bisognava trovare una canzone con poche parole, con un groove, un tempo dove la gente si diverte. Quindi la taranta è venuta in mente di fare una cover, tanto per spezzare un po' anche la storia della banda Léon, perché nella banda Léon è una famiglia allargata dove dentro c'è di tutto, c'è il prestigiatore, c'è per dire il cabarettista, c'è io che canto, due ragazzi che cantano, non è che noi facciamo la serata per la discoteca, noi facciamo delle serate dove vendiamo emozione, magari appena banda Léon ed esce il prestigiatore, fa i suoi 10 minuti e dentro la band, vuol dire, ho creato questa situazione dopo tanti anni che ho scritto le canzoni per altri, ho usato un po' il mio nome che è trainante per fare questo tipo di famiglia allargata ed è una cosa che funziona molto.
0: Ed è una bellissima idea quella di organizzare degli spettacoli che vadano, perché no, anche in giro, mi dicevi prima fuori onda, a livello internazionale. E a proposito di Sei diventata nera, adesso abbiamo incuriosito il pubblico, dobbiamo proporla, Sei diventata nera, qui su VRN Radio, Banda Léon.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Banda Leon questa sera su WRN Radio e Shake It, con noi Philippe Leon, Philippe, uno dei fondatori di questo progetto. Philippe, ci hai raccontato di quante cose meravigliose hai fatto in passato, ma anche attualmente insieme a questa Banda Leon. Ma mi raccontavi prima fuori onda di un progettone con Renato Zero. Che cosa state combinando insieme?
1: No, stiamo combinando con due artisti già, che posso dire i nomi, che può essere Renato, che ha sentito una canzone che ho mandato e mi ha detto: guarda, ho appena finito il disco, il pezzo mi piace molto, quindi nel prossimo disco penso di fare questa cosa qui, che è una storia bellissima, si chiama il pezzo Maria ed è la storia di una prostituta. E quindi a lui questa cosa qui lo ha affascinato. Oltre a questo sto facendo Gigi Finizio, che è un napoletano anche lui, che adoro i napoletani. Poi ci sono altri tre nomi che per scaramanzia non posso dire, ma sono tre nomi enormi, grossissimi, perché mi chiedono sempre: hai qualcosa, ma se io non ho la canzone difficilmente dico ti mando qualcosa, vuol dire in base all'artista dico ho forse una cosa per te, quindi mi immedesimo, certo, naturalmente, e vedo se può andare bene.
0: Ovviamente come devi cucirla addosso all'artista, certo, deve
1: come
0: essere.
1: La mia, quando ho fatto Come la luna, a lei è piaciuto molto sia la melodia che il testo, da lì parte tutto. Celentano addirittura ha preso una canzone che avevo scritto io 45 anni fa, I passi che facciamo, e lui mi ha, dato che io ero il produttore dei suoi tre figli, lui mi ha detto: perché non scrivi una canzone anche a me? E io ho detto: non la scrivo, perché sembra che ho fatto i tuoi tre figli come produzione per arrivare da te. Beh, allora gli ho detto: non te la faccio. Ecco. Allora lui mi guarda: ti raccomando, fammi la canzone. Gli ho detto: no. E qua che mi prende pure in giro, perché io poi facendo l'imitatore così, quando parlo con lui parlo così. Sì. E allora ho preso, lui mi ha detto: io ho un disco tuo di 50 anni fa, ti faccio la cover. Per me è stata un'emozione enorme. Non è che lui ha fatto la cover di Elvis Presley, ha fatto la cover di Philippe Leon, e il pezzo si chiama I passi che facciamo ed è una musica molto arabesca che avevo scritto io 50 anni fa quando era nata mia figlia. Pensa. Quindi il problema qual è? Che è stata un'emozione enorme, forse una delle più belle nella mia vita, vuol dire il numero uno Adriano Celentano che fa una mia cover, è stata una cosa bellissima.
0: Ti ha fatto davvero un grande grande regalo. Philippe, io ti terrei qui ancora lungo perché avremo tante cose ancora da raccontare sulla tua carriera.
1: Ce li diremo, ti voglio far cantare anche a te, oppure scrivere almeno, perché sei brava, quindi magari faremo una canzone insieme.
0: Ma che bello, dai, è una promessa, verrò a trovarmi.
1: E ti aspetto a Milano come mi hai sempre promesso.
0: Sì, okay? Verrò a trovarvi a Milano. Però okay, c'è una cosa che devo fare, tu sai già qual è, alla fine di ogni intervista Giorgina bacia l'ospite, questo è tutto per te. Grazie
1: a tutti voi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Philippe.
1: E grazie cara, grazie Giorgia.
0: A
1: sei
0: presto.
1: Unica.
0: A presto. Anche tu. A prestissimo. Ciao.
1: Okay. Ciao,
0: ciao Philippe.
1: Ciao.

0: curiosità, emozioni, note e tanto altro qui a Shake It su WRN Radio il lunedì sera, ogni lunedì sera alle 21. Cavaliere, però è arrivato il momento di salutare e quindi, visto che siamo alla fine, devo dare il bacio di chiusura. E so che vuoi salutare anche tu.
1: E dopo il bacione della Giorgina io aggiungo una stretta di mano virtuale, perché insieme facciamo il mix perfetto. Buon lunedì a tutti e non smettete mai di farvi shakerare dalla musica di Shake It.
0: Shake It e WRN. Vi aspettiamo la prossima settimana, sempre qui di lunedì. E adesso buona continuazione, sempre con WRN Radio.
2: WRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
17: Sono le 21:59. WRN.

0: uno stacco improvviso.
1: Sì, no, ma Fabio, ma cosa sta succedendo?
0: No, sta succedendo che ritorna un'altra puntata
1: di due voci.
0: Vabbè, quindi sì. Abbiamo aperto i microfoni e c'è in sottofondo sta cosa.
1: Cosa abbiamo? I The Doors in studio?
0: Non sono i The Doors, ma sono le musiche che derivano da un musical.
1: Ah,
0: quindi
1: sì?
0: Stasera si parla ancora di musical.
1: Ah.
0: Buonasera a tutti da Fabio Meli
1: e Laura Carroccio.
0: Vi parleremo in questa puntata che sta per iniziare del Cirque du Soleil, che ne avevamo già parlato.
1: Ma come Cirque du Soleil? Questo qua mi sembra...
0: Non sai, si chiama Cirque du Soleil.
1: Aquarius mi sembra.
0: No, ne avevamo già parlato qualche tempo fa, però adesso approfondiamo, vediamo un po' se entriamo nel vivo.
1: Ma cos'è un rave questo?
0: Non
1: cos'è?
0: Quindi se tu entri a teatro, questa è la prima traccia che
1: meraviglia.
0: Senti. A tra poco. Se non lascio

0: Senti, ma a teatro sta cosa qua?
1: No, adesso questo mi, cioè, mi fa pensare al Cirque du Soleil.
0: Che cos'è,
1: sì,
0: il... Diciamo che...
1: Innanzitutto, che spettacolo è, che non l'abbiamo ancora annunciato?
0: Si chiama Ovo.
1: Ovo, ecco.
0: E questi artisti da circo, potremmo definirli,
1: sì,
0: così?
1: Sì, sì, performer.
0: Performer, ecco, da circo, creano uno show con... veramente uno spettacolo colorato di suoni. Questa volta parlano di insetti.
1: Ah, il mondo degli insetti.
0: Il mondo degli insetti.
1: Ok. Infatti, a quanto ne so, è una storia che non ha dialoghi, ma si sviluppa attraverso appunto il movimento, la musica, le performance anche estreme.
0: Quindi immagino le farfalle, per esempio, metterle a danzare, è bello, no?
1: Fantastico,
0: come idea, sì.
1: Sì, sì, che poi saranno trapezisti, insomma, saranno persone che hanno a che fare con strumenti aerei.
0: Ovo, lo sappiamo, significa uovo.
1: Sì?
0: In portoghese, e rappresenta il ciclo della vita.
1: E beh,
0: lo spettacolo che cambia continuamente nelle sue versioni internazionali, perché probabilmente nei vari stati cambiano qualcosa.
1: Sì, ma pare che nelle sue varie versioni adattano costumi e numeri acrobatici, mantenendo però sempre coerenza con il tema, il tema della nascita e della trasformazione.
0: Sarei curioso, perché poi nel mondo degli insetti puoi fare la qualunque sul teatro.
1: Sì.
0: Tra il bruco, le formiche.
1: Sì, sì, ma poi anche le api, non so, i coleotteri.
0: Quindi i costumi devono essere un bel gran lavoro.
1: Sì, sì, sì. Ma anche ste musiche sembrano,
0: sì,
1: molto new age.
0: New age, sì. Noi ci addentriamo nel mondo di Ovo e tra poco vi parliamo ancora d'altro.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN, VRN. VRN Rai.

0: Sì, vabbè, ma questo mi sembra un film dell'orrore, però beh, pazienza. Cioè, dai.
1: Comunque, non lo sapevo, siete sempre ad ascoltare due voci questa sera.
0: Sì, due voci strane oggi.
1: Non sapevo che il tour non resta mai fermo, cioè lo spettacolo si sposta da una città all'altra come un grande organismo in movimento che porta il circo contemporaneo nel mondo.
0: Organismo in movimento, mi viene in mente un blob che si sposta da un continente all'altro. Comunque,
1: cioè, non c'è più i circhi di una volta che mettevano il tendone, adesso c'è questa roba qua.
0: Sì, una roba che si muove. Comunque, Ovo del Cirque du Soleil è un tour internazionale, viene rappresentato in grandi città del mondo, in grandi arene, come ad esempio in arene in tutta Europa, nel Nord America, nel Medio Oriente, e ogni volta si adatta agli spazi delle grandi città.
1: Cioè, parliamo di Londra, Parigi, New York, Dubai, Toronto.
0: Sì, questo spettacolo viene allestito principalmente in palazzetti e strutture temporanee progettate proprio per accogliere le scenografie immense.
1: Qui a Bergamo esattamente il Chorus Line è quello.
0: È una struttura
1: non temporanea, però è una struttura che cambia, poi può trasformare come vuoi. Sì, esatto.
0: E comunque immaginatevi quanto ci vuole per montare e smontare una roba del genere.
1: Sì, parecchio, devo dire.
0: Giorni e giorni, sì. E poi, insomma, anche spostare tutta l'attrezzatura, le scenografie. C'è un impiego di vari container e ogni volta che questo spettacolo si sposta da una città all'altra viene proprio allestito un villaggio dedicato.
1: Quindi tu mi stai dicendo che c'è un villaggio dove ci sono tutti gli attori.
0: Sì, dedicato proprio al...
1: Come il circo, praticamente.
0: Esatto, beh sì, come il circo ma in maniera molto esponenziale. Esatto. Sì, esatto. Vabbè, comunque...
1: Torniamo sul palco tra poco.

0: my partners. Very amazing experiences. So I'm going to transform and I'm still going to be the same, but see you in costume. See you soon.
1: Noi stiamo vedendo, voi a casa non potete perché siete in radio, stiamo guardando...
2: Cioè loro sono in radio, non noi.
1: E loro sono in radio, noi siamo in radio, stiamo anche vedendo.
2: Vabbè, comunque, avete capito, dai.
1: Avete capito che stiamo guardando parte delle scene di preparazione del musical.
2: Sì, un po' di backstage.
1: Poi
2: sì,
1: quello
2: sì.
1: Che non abbiamo detto è che dietro c'è tutta l'orchestra che suona.
2: Assolutamente,
1: non è un
2: sì.
1: Disco.
2: Infatti questa grande macchina di produzione di spettacolo è ha praticamente tutta una serie di elementi che lavorano in maniera piccola per dare vita a un grande risultato. E infatti i costi pare siano elevatissimi.
1: Sia,
2: allora, in fase di produzione lo spettacolo ha praticamente sforato i 20 milioni di dollari.
1: Si sta dai 10.000 ai 30.000 dollari per lo spettacolo.
2: Sì,
1: per la gestione del personale e tutto quanto.
2: Per ogni singola replica, per ogni singola replica il costo è tra i 10 e i 30 mila dollari. Ma invece per realizzare, anche per addirittura per allestire nei vari spostamenti, pare che ci siano dei costi da sostenere pari a tra i 5 e i 10 milioni di dollari.
1: Ma come fanno a programmare tutta una roba del genere nel tempo? Cioè, perché poi se fallisci una data è finita.
2: Ma non fallirà
1: mai.
2: Non fallirà mai, proprio perché si tratta di uno spettacolo globale, mondiale.
1: Calcolate che stiamo vedendo le immagini di Sydney, quindi Australia parliamo.
2: Sicuramente andare a teatro o comunque a vedere uno spettacolo dal vivo a Sydney non deve essere così.
1: Quel famoso teatro che
2: economico.
1: Vedete sempre nella laguna.
2: Sì, sì, sì, esatto.
1: L'ho chiamata laguna, ma è il mare.
2: Vabbè, la laguna, detto, è giusto per rimanere a casa.
1: Dove avete visto le Olimpiadi di Sydney?
2: Esatto.
1: E comunque vabbè, i costumi già è abbastanza complicato che gli attori indossino dei costumi pesantissimi, perché magari cioè,
2: e sono anche costretti a fare acrobazie
1: con quelli
2: addosso, e anche dei trucchi
1: sto vedendo delle cose pazzesche, cioè veramente difficili, il bruco, stiamo vedendo un po' di formiche e quant'altro.
2: Non a caso comunque sono performer di altissimo livello.
1: Quindi se vi capita a Bergamo, l'è andata?
2: Cioè, basta, non c'è più spazio.
1: No, è già finito, sono andati.
2: Ecco,
1: quindi niente, dovete recuperarlo, non so in Italia quando arriveranno. Magari vi informiamo nel finale, vediamo se ci sono delle date.
2: Vediamo, dai.

Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. E il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici.

0: casa. La tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
1: Your radio station.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: rientriamo nel mondo di Ovo, questo musical.
1: Rientriamo nell'Ovo.
0: Esatto. Questo musical del Cirque du Soleil che è in giro per il mondo, non sì. si può dire per l'Italia, però no, proprio no. per il mondo.
1: Infatti anche il cast è intercambiabile, cioè non ci sono
0: tutti
1: attori
0: stranieri?
1: Fissi. Sì, a parte che sono tutti stranieri, ma non ci sono attori fissi, ma è un ensemble di artisti da ogni parte del mondo e performer che interpretano i ruoli dei vari insetti in maniera ovviamente simbolica.
0: Il leader di tutta la storia è Master Flippo.
1: Sì, che è una sorta di capo, diciamo, di questo mondo.
0: Poi c'è Ladybug, la
1: coccinella. Ladybug, sì, poi c'è The Foreign, vabbè, insomma, avete capito? C'è un insetto anomalo che in qualche modo introduce il misterioso uovo. E poi, vabbè, ci sono libellule, ragni, formiche.
0: Ci sono le pulci. Come fanno a interpretare le pulci?
1: Anche perché devono essere
0: piccolissime. I grilli. Mm-mm. Poi ci sono gli scarabei.
1: E i moschitos. E qua mi viene in mente l'isola dei famosi. Non so
0: i
1: perché.
0: I moschitos, sì, perché sarebbero le zanzare.
1: Sì, sì, sì.
0: E in

0: sudamericano o in spagnolo.
1: Comunque il cast composto da circa 50-60 acrobati e performer, e in alcune produzioni addirittura pare si siano trovate ben 16 nazionalità diverse unite.
0: Pazzesco, come fanno a parlare? Cioè il bello è che quello che tra di loro probabilmente parleranno in inglese.
1: Sì.
0: Però bello, tu parli con altri personaggi del mondo che fanno la tua stessa cosa, interpretano le tue stesse sei sul palco,
1: sì,
0: come loro.
1: Sì, sì, no, ma la cosa interessante è appunto questo concetto di vita, di ciclo di vita, che diventa un po' anche lo specchio della società contemporanea,
0: vero,
1: no?
0: Vero.
1: E quindi la tendenza a diventare sempre più globali, globalizzati, non rimanere nel proprio, ma uscire, andare oltre.
0: Tra poco vi diciamo le date del Cirque du Soleil,
1: sì,
0: la spettacolo Ovo.
1: I feel like this.

0: In chiusura vi avevamo promesso le date del Cirque du Soleil.
1: Sì.
0: In Italia ci sono a Milano il 17 giugno, fine giugno.
1: Ah, ok.
0: No, non è il 17, a fine giugno, non è
1: non,
0: data,
1: non
0: la data non
1: okay,
0: si sa.
1: Non è dato sapere.
0: Poi c'è a Roma a fine maggio, quindi, e a fine luglio. Ci sono due date a Roma. Se no, vi perdete quelle, dovete andare all'estero. Quindi c'è Vienna, sempre a giugno, durante l'estate anche a Zurigo, oppure Barcellona. Barcellona.
1: Bello, bello, Zurigo che fa fresco.
0: Sì, però a Barcellona faranno non ovo, ma faranno crystal su ghiaccio.
1: A Barcellona?
0: A Barcellona.
1: Quando?
0: Sì. E a fine estate, estate
1: sul 2026,
0: ghiaccio. Sul ghiaccio.
1: Non mi sembra un'idea molto...
0: Vabbè, cambiano anche spettacolo, non fanno sempre.
1: Ho capito, ma il ghiaccio a fine estate si scioglie.
0: Cioè, la gente ha un po' di fresco.
1: Vabbè, comunque, sono strani questi del Cirque du Soleil.
0: Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
1: Sì.
0: Due voci, che è l'ultima della stagione, quindi non perdetela, sarà una sorpresa.
1: Preparate i fazzoletti,
0: ciao, ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
11: Aiutaci a fermare questa vergogna.
13: Sono le 22:59.
0: VRN Radio.
14: Vibes, vibes, vibes, connection. Welcome, this is Vibes.
15: Eccoci, welcome back boys and girls. Io sono Roberto Davi, questa è Vibes. Per i prossimi 55 minuti il meglio della musica soul, funk, R&B, disco e new soul. Welcome back, buon ascolto, buon divertimento. Apriamo la puntata di questa settimana con Anita Baker.

Anita Baker, la suoniamo spesso e volentieri qui in Vibes, un personaggio che mi è rimasto nel cuore fin dalla fine degli anni Ottanta, quando divenne un fenomeno di culto anche per i fautori di questo genere musicale, ovviamente, in Italia con un paio di album. Era Caught Up in the Rapture, in apertura di Vibes This Week, ma adesso vogliamo alzare il ritmo della nostra trasmissione. Ogni tanto ci fate delle segnalazioni dicendo che è troppo calma, e allora facciamo un salto nel passato, più precisamente nel 1980. Dall'Inghilterra arrivavano i Delegation di Heartache Number 9.

Heartache Number 9, che detto così può essere anche gradevole, ma che letteralmente significa attacco di cuore numero 9, che non è propriamente il massimo della vita, devo dire. Era uno dei singoli dei Delegation, formazione che arrivava dall'Inghilterra ma che si faceva preferire fra gli amanti della soul e della disco di quel periodo, anche perché suonavano come gli americani, diciamo le cose come stanno. Americani invece lo erano e lo sono tuttora questi due personaggi che di nome fanno Mick Murphy e David Frank. Arrivavano dall'esperienza con i Clear, dei quali abbiamo suonato un singolo la scorsa settimana qui in Vibes. Misero insieme a una band, si facevano chiamare The System, questa è Promises

Promises Can Break. Eccolo qua, uno dei singoli dei System, questo duo statunitense autore di 7 album a cavallo fra gli anni 80 e i primissimi anni 2000. Come detto, erano trasfughi dalla precedente esperienza con la band dei Clear, ma di band in band adesso ci tocca, e lo facciamo volentieri, suonare qualcosa dei Foreplay, che sono una formazione composta da elementi di grosso spessore a livello di musica internazionale, uno fra tutti Lee Ritenour. Anche loro sono ritornati sul mercato con questo singolo che abbiamo già in sottofondo e che è una cover di un grande successo di Stevie Wonder, Higher Ground.

Abbiamo varcato l'Oceano Atlantico, ci siamo trasferiti niente po' di meno che in Argentina per andare a scoprire quello che è il nuovo lavoro di una cantante solitamente jazz. Lei si chiama Gabriela Anders. Questo era il suo nuovo lavoro qui in Vibes, che si avvicina velocemente al termine della prima parte. I prossimi 4 minuti con Gladys Knight and the Pips.

Gladys Knight, uno dei personaggi più in voga negli anni 70 e anche parzialmente degli anni 80 della musica R&B and Soul, qui insieme ai suoi paladini, diciamo così. Pip sarà Neither One of Us qui all'interno di Vibes, che adesso invece vi propone un disco nuovo nuovo, uscito proprio in questi giorni, il singolo di Treat Water, Outside Like This.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes.
2: Connection.
1: Welcome. This is Vibes.

Magic. Questa era una parola che ricorreva spesso nelle composizioni di John Davis and the Monster Orchestra, una delle band disco più cult in assoluto dal 1975 in circolazione sui mercati discografici. Oggi appunto abbiamo ascoltato The Magic Is You, ma ricordiamo anche Love Magic, forse il più grande successo di John Monster Davis, che proprio in questi giorni è venuto a mancare. E noi abbiamo pensato bene qui all'interno di Vibes di riproporre uno dei suoi grandi successi. Proseguiamo il nostro cammino musicale, lo facciamo con qualcosa di molto più recente, evidentemente, e già in sottofondo il nuovo lavoro di Maisa, I Don't Mind.

I Don't Mind, cioè non me ne frega niente. Vabbè, non è molto elegante da dire così in italiano, ma la vuoi mettere? I Don't Mind. Il nuovo lavoro di Maisa, l'abbiamo già incontrata 7 giorni fa, musicalmente parlando, evidentemente. L'abbiamo risuonata oggi perché nella scorsa puntata è stata molto apprezzata. Torniamo nel 1991, questo fu il singolo di esordio di Keith Washington, Kissin' You.

Kissing You, baciandoti. Grande pezzo di Kate Washington, abbiamo detto fu questo il suo singolo di esordio. Dobbiamo tornare indietro di 31 anni addirittura per ritrovarlo nelle produzioni dell'epoca. È datato infatti 1991, motivo Cheek to Cheek che non poteva mancare, come ormai è tradizione in ogni puntata di Vibes che si rispetti. Il prossimo è Leon Ware.

proprio vero che bisogna spesso mettere piede o mano, a seconda di come la si veda, negli anni 90 o nei nostri archivi, e andare a cercare la dicitura anni 90 per trovare cose che rimangono, nonostante gli anni passino, assolutamente memorabili e ancora degne di attenzione alle orecchie di chi segue questi generi musicali che trattiamo all'interno di Vibes, che ricordo ancora una volta sono l'R&B Soul, il funky, la disco e anche il new soul, con qualche spruzzata di jazz fusion ogni tanto, che non guasta. Abbiamo ascoltato una grande canzone di un altrettanto splendida interprete come Patti Austin. Ci avviciniamo, purtroppo devo dire, anche al termine di questo nostro incontro settimanale, ma abbiamo ancora spazio per un paio di motivi, allora ne abbiamo scelti due che dovrebbero, e spero, lasciarvi contenti, insomma. Il primo, di Brian McKnight con Back at One.

Brian McKnight con Back at One. Beh, oggi abbiamo alternato cose molto movimentate ad altre un po' più tranquille. E così facendo siamo arrivati in fondo al nostro incontro, che termina con l'ascolto di una canzone che è stata interpretata nel corso degli anni da un sacco di artisti, scritta da Burt Bacharach, interpretata da Dionne Warwick, Isaac Hayes, ma anche da Sybil, che va a chiudere l'appuntamento di Vibes di questa settimana. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa radio, bye bye.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
16: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
17: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
18: È mezzanotte.
0: URL Radio.
18: Web Radio Network Night, la notte.

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Web Radio Network Night. La notte.

Radio Network Night, la nostra

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: È l'una e un minuto.
4: VR.

0: di Radio Show, ben ritrovati, buon martedì. Siamo con Alessandro Bisogni, ciao Alo.
1: E ciao Ale, siamo con Alessandra Bellotti, ovviamente in questo martedì 19 di maggio.
0: Scoppiettante come ieri, ma vi avevamo fatto una promessa, viene a trovarci un'amica del comedy, adesso ve la presento, intanto la nostra Cecilia Pedrosa. Ciao Ceci.
2: Buenas tardes, buenos días.
0: Come stai?
2: Io molto bene, voi ragazzi vi vedo carichi.
1: Benissimo, hai visto e apprezzato il fatto che abbia messo un abito elegante per te oggi, l'avevo promesso ieri, ti piace? È abbastanza elegante.
2: Bellissimo, mi sembri già pronto per la corrida.
0: Ecco,
2: per
0: allora io sono già la terza incomoda in questo sito. Incomodo in questa sito. Sì. Allora ragazzi, Cecilia è un'amica storica del Comedy Radio Show che torna a trovarci perché probabilmente magari quest'estate, quando il nostro Allo se ne va in ferie a fare la bella vita, Cecilia invece è una stacanovista, lavora e tornerà a trovarci. No, a parte gli scherzi, abbiamo questo tocco spagnoleggiante nel nostro programma e siamo molto contenti. Ceci, da dove vieni tu?
2: Io di vicino Barcelona.
1: Voilà, Barcelona.
0: So che hai delle storie interessanti da raccontarci. Noi di solito lunedì iniziamo a breve con la storia mai raccontata, perché arrivano dei documenti importantissimi nell'ufficio di Alo.
1: Sì. L'ufficio sarebbe il mio bagno.
0: Esatto.
1: Mi arrivano per email dei documenti molto importanti che sono storie mai raccontate, che la storia non ha voluto raccontare, e io mi prendo quest'onere, anche quest'onore di raccontarle.
0: Lui dice che ha queste fonti che non può rivelare.
1: Non posso dire.
0: Ma io direi che per un giorno possiamo accantonare le tue cialtronerie e raccontare una storia mai raccontata per davvero, che ha la nostra Cecilia che ci racconterà tra un po'. Tra
2: sì,
0: poco
2: sì,
0: però,
2: viene direttamente dall'Australia.
0: Come si dice, vi aspettiamo a tra poco al comedy in spagnolo.
2: Nos vemos en un momentito.
1: Ale.
0: Wow!

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades en español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Capito che conversazione?
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
1: Sono tutte
0: però,
1: vere, tutte ecco. Vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
1: è
0: che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino, è una roba che ci può dire solo lei. Vai, vai Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no.
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni. E praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi una roba medica, una,
2: esatto,
1: roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
0: Dove?
1: Nel naso?
2: No.
1: Nei piedi?
2: No.
1: Nelle mani?
2: Dov'è che a te non batte il sole?
1: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma,
2: esatto,
1: dietro in basso, veramente, un gerbillo.
0: Un gerbillo da deretano, così
1: ma
0: si chiama nella scienza. Sì.
1: Ma veramente.
2: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici, ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
1: Ah. Ma da dentro, mentre era dentro.
2: Ma, esatto.
1: Ma che roba è?
2: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
1: Se è uscita la notizia, qualcuno l'ha raccontato.
0: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
1: Un gerbillo? Come gli è finito nel punto?
2: Quello non lo sappiamo.
0: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
1: Io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa, sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
2: Allora,
1: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi
2: allora,
1: il rischio non c'è.
2: Richard Gere è un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria
1: aperta,
2: natura. Può darsi che magari
0: col gerbillo all'aria.
1: Col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero gerbillo.
2: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
1: È una roba pazza. Ma
0: in
1: prima o dopo? Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
2: Questo non si sa.
1: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
0: Senti, alla fine era una fake news.
1: Sì.
2: Ma la cosa buffa è che tuttora, quando Richard Gere entra in un negozio di animali, i commessi istintivamente controllano che le gabbie siano ben chiuse.
1: Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
0: I gerbilli che si nascondono. Quello.
2: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
0: Certo.
2: Assolutamente
1: sì.
2: Allora, qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
0: Aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
1: Pubblicità!
0: Pubblicità! Così.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Stiamo parlando di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Ermosa, la
0: Briosa. La Briosa. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, e questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta, era un amante dei
0: fonti di Cecilia sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: Però non era il portiere.
0: Non era il portiere.
2: Comunque quella del portiere è una fake news. Poi se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake news.
0: Andiamo al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: c'aveva pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta, insomma, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo
2: fa anche
0: il postino
2: ridere.
0: Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina.
0: Cristina, ti salutiamo.
2: Ciao Cristina.
0: Ti abbracciamo
2: noi
0: anche.
2: Ti stiamo abbracciando forte, lui proprio
0: tu
2: zero.
0: Tu non parlare che sei della, cioè tu sei
2: no,
0: proprio
2: io...
0: tu sei capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io
0: perché tu sei uomo, quindi
2: no,
0: cosa
2: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo ma de che no, il messaggio.
0: No, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Poi
2: bravo,
0: chi lo sa
2: poi,
0: se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti e lei aveva pensato
1: ma che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
2: senso? No, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella
2: se l'è cavata bene,
1: sapeva fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire. Ti è
3: innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Si continua questo martedì scoppiettante, siamo addirittura in tre, che bello, oggi sono proprio felice. Continuiamo con il manuale di sopravvivenza tra poco. A cosa dobbiamo sopravvivere? Cecilia, devi sapere che il nostro Alo fa dei manuali. Manualo, perché lo fa lui, se no si chiamava manuale.
1: Certo, ovvio.
0: E ci insegna a tutti noi a sopravvivere a diverse, diciamo,
1: diverse situazioni
0: della vita,
1: diversi personaggi.
0: Il nostro Osho.
1: Il nostro Osho, all'Osho.
0: E oggi a cosa dobbiamo sopravvivere?
1: Dobbiamo sopravvivere alla persona che ti manda il messaggio "ci sei?", che è il messaggio più ansiogeno della storia della comunicazione. Quindi tra un po' vedremo perché e soprattutto come sopravvivere.
0: Vabbè, posso dirti però, non ti viene l'ansia subito a te, eh? Cioè uno non ti può neanche contattare. Io lo faccio spesso, ti scrivo
1: ma ci sei brutto.
2: Io so che questo si chiama pesca a strascico.
0: Uè!
1: Hola.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.

0: Manuale di sopravvivenza. Oggi il nostro Alo ci insegna proprio la vita, come al solito, come solo lui sa fare di martedì. Solo il martedì però, eh?
1: Solo il martedì, poi gli altri giorni torno normale.
0: Oggi capiamo come sopravvivere a chi ci scrive: ci sei?
1: Ci sei. Ci sei.
0: La nostra Ceci ha detto, potrebbe essere una sorta di pesca a strascico, quando uno scrive un po' tutta la rubrica,
1: sì,
0: ci sei? Sei disponibile?
1: Per combinare,
0: e
1: no?
0: Poi
1: magari
0: il primo che risponde, insomma.
1: App di incontri,
0: esatto.
1: Ci sei? Io lo
0: però
1: scrivi a 700.
0: Però tu intendevi proprio quelli che ti, come faccio io con te, che non ti vedo arrivare in radio e ti scrivo 70 volte, ci sei?
1: Esatto, proprio quello, tre lettere, un punto interrogativo e un attacco di panico. Perché è un problema questo ci sei? Perché ci sei non chiede se ci sei, chiede: perché non mi stai rispondendo? Che cosa hai fatto di male? Oppure: preparati, devo dirti qualcosa. È un messaggio che non comunica, minaccia. E vediamo quali sono i tre tipi di ci sei.
0: Sì, in effetti è un po' passivo-aggressivo.
1: Te l'ho detto, allora, c'è il ci sei preparatorio. È quello che precede una richiesta enorme. Tipo: mi aiuti con un trasloco? O peggio: ti devo chiedere un favore. Poi c'è il ci sei ansioso. Lo manda chi ha già scritto 12 messaggi e vuole sapere se sei vivo o se stai ignorando proprio lui di tutta la tua rubrica. Poi c'è il ci sei, quello che dicevi tu, passivo-aggressivo. È quello che arriva dopo 4 ore di silenzio e significa: io ci sono, tu no, e lo sto facendo notare. E allora vediamo quali sono le strategie di sopravvivenza per questa domanda fatidica. Rispondi con un dimmi. È elegante, neutro e soprattutto rimanda la responsabilità a loro. E il ripassare subito la patata bollente. Non chiedere che succede è come aprire la porta a un venditore di enciclopedie. Non
0: ne
1: esci
0: più. Vaso di Pandora.
1: Esatto, mai chiedere. Poi non rispondere subito, perché se rispondi subito hai perso. Hai dimostrato che c'eri e ora devi giustificarti. Poi puoi usare la tecnica del micro ritardo. Aspetti 4 minuti, non 5, non 3, 4. È il tempo perfetto per ristabilire la gerarchia emotiva.
0: Questa cosa dei 4 minuti la dobbiamo approfondire poi.
1: È scientifico, non c'è da interrogare. Sì. 2 più 2 fa 4, punto. La verità scientifica qual è? Che il messaggio ci sei non è una domanda, è un ping emotivo. Serve solo a verificare se sei disponibile a essere disturbato. Quindi ricordate, cari amici e seguaci del manuale, chi vi scrive ci sei non vuole sapere se ci siete, vuole sapere se siete pronti. E la risposta è quasi sempre no.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: È 1:59. VRN Radio.